Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la

0: una sabrosa.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, venerdì 14 agosto 2026, io sono Tony Sica e tutto pronto per vivere altre tre ore insieme dal TH Resorts Praia Mare, una mattinata che ci porterà sicuramente al cinema con le notizie, con quello che è ancora l'effetto dei nuovi colossal americani, ma poi attraverseremo sicuramente i vostri messaggi al 335 30 10 25, e messaggi che come sempre potete anche rivedere, rileggere al 266 del digitale terrestre, la nostra radiovisione. Tutte le coordinate sono al loro posto. Qui da queste parti a Praia Mare c'è stato un po' di pioggerella, il tutto si è rinfrescato, quindi secondo i piani e i proclami dei giorni scorsi non so se anche a voi è andata così benino. Partiamo con Ultimo, Romantica.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romanticace, ultimo qui su Radio Z, buongiorno Z. Tra l'altro questo messaggio è abbastanza romantico, dai, di un viaggio sicuramente d'amore. In viaggio di ritorno da Valencia, vorrei dire ai miei zii di stare tranquilli, nessuna sorpresa in arrivo. Un bacio a voi, godetevi questo viaggio.

0: quanto mi dai. Faccio quello che vuoi, senza il senso del pudore. Non mi fermeranno mai. Ma non lo vedi che ho fame? 2000 euro, tre storie, un ragù di cantautore. È quello che ci vuole.
1: Devo scrivere una hit che non è

0: vuole. Un ragù di cantautore è quello che ci vuole.
1: Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
2: Fulminacci, il suo ragù è uno di quegli artisti che apri dei mondi, e anche per questo guardare i suoi videoclip al 266 del digitale terrestre ne vale davvero la pena. Questo prodotto da Ok Giorgio, ve lo presento proprio con le sue parole. Dice: a volte credo di avere delle idee, ogni tanto mi sembra di pensare liberamente, in certi rari momenti riesco anche a non mangiarmi le unghie. Questo brano parla di illusioni, ovvero la struttura portante su cui si regge quasi tutto. E poi dice: vabbè, ovviamente l'ho scritto per vincere un Grammy, quindi a proposito di illusione, ma chissà, caro Fulminacci, ci arriverai anche lì a un Grammy. Adesso arrivano loro, fantastici live in concerto in Nugenea, Carré.

Sono in Ugenea con Carré alle 6.15 qui su Radio Z, il ritmo che ci dà la forza di partire in questa nuova giornata, in questo venerdì. Vi dicevo, loro spettacolari live, sono impegnati in un tour europeo prima di ritornare in Italia. Questa sera saranno in Svezia, domani a Helsinki in Finlandia, poi Paesi Bassi, poi Belgio. Veramente dei ragazzi con una prospettiva internazionale. Ora Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, Eyo, Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Niente, passano gli anni ma c'è sempre una certa difficoltà a contare tutti i pam pam pam pam a disposizione. Lui è Irama, tra l'altro sarà presente il 2 settembre, mercoledì, all'Arena di Verona per la grande festa di Radio Z, il Radio Z Future It's Live, quindi mi raccomando, se potete, se volete, c'è ancora forse qualche biglietto a disposizione, basta andare su ticketone.it e con un click vi assicurate il posticino nella splendida cornice di Verona. Adesso andiamo da Sfera Ebbasta alle 6:21 qui su Radio Z.

0: Piensami 6 e 24, Feid Cosfera e Basta, l'artista colombiano che ha fortemente voluto la collaborazione con Sfera e Basta nel suo nuovo album, che riprende anche molto le radici hip hop. E Sfera, che continua a essere uno degli artisti del nostro paese più ricercati, quello forse con più visione intercontinentale, mi viene a dire. Adesso Clara con San Giovanni.
1: Cosa

0: Radio Z, Breaking News.
1: Resta in carcere Walter Lavitola per il GIP. La sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto. Braccio di ferro Roma-Berlino sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia che poi hanno chiesto asilo in Germania. Il governo tedesco li vuole espellere invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno. Chiudiamo con il nuoto. Ha ricevuto i complimenti dalla presidente del Consiglio Meloni in videochiamata Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo. La giovane ha ammesso di aver avuto troppe emozioni. Mi sembra di vivere un sogno, ha detto.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Nella giornata di venerdì la giornata appunto trascorrerà all'insegna del bel tempo, ma con ancora tanto caldo sul nostro territorio. Infatti si segnalano ancora locali punte di 37 gradi all'ombra, da non escludere sempre nella seconda parte del giorno qualche isolato fenomeno sull'arco alpino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebimeteo.

0: slow down, puppy.
1: Madonna con Maluma alle 6.39 qui su Radio Z. Buongiorno Z, era Medellin, il ritmo colombiano che ci fa andare avanti fino alle 9. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: E 41, eccoci qui, continua il buongiorno Z. Oggi tra i giornali si parla di cinema. La Repubblica dice effetto Ulisse Spider-Man, il cinema non va in vacanza. Però in qualche modo attacca un po' il cinema italiano, come per dire, è stato sfatato il tabù del pubblico nelle sale, ad avere la meglio però di questi quasi 8 milioni di biglietti venduti è solo il cinema americano. Tra poco approfondiamo di più perché io ho un punto di vista un po' diverso. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, c'è Samurai J alle 6.44, si parla di cinema, del fatto che le persone ormai sono tornate in maniera forte al cinema e anche d'estate, che era stato sempre un tabù tutto italiano, quindi adesso c'è il problema di dire ma lasciamo la bella stagione solo agli americani che per tradizione lanciano i maggiori blockbuster proprio nei mesi estivi, o anche il cinema italiano si vuole adeguare, quindi questo si sta cercando un po' di capire anche questa mattina tra le pagine dei quotidiani.

straordinaria Olivia Dean, So Easy to Follow in Love, alle 6:50 qui su Radio Z. Buongiorno Z, si parla di cinema, chiudiamo anche con un'altra parentesi, perché dopo l'effetto Odissea, l'effetto Spider-Man, in realtà il post parla anche di effetto Checco Zalone, cioè quando lui annuncia di tornare il cinema a Natale, tutti gli altri film in produzione e in distribuzione cercano un altro periodo, non vogliono il confronto diretto con Checco. E vabbè, ci sta anche questa. Adesso Saif, si torna a parlare d'amore.

E parlando d'amore, io mi sono innamorato di questa canzone, ma proprio del suo incipit. Che bella la sua bocca, cioè già lì mi fa volare, mi fa impazzire. E Saif, che sarà presente anche lui mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

per il Radio Z Future Hits Live. Mi raccomando, assicuratevi anche voi il biglietto andando su ticketone.it. Adesso c'è Praci.

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Sul beat di 6pm ci sono Gali e Gue alle 7 in punto a chiudere la nostra prima ora insieme. Tranquilli però, fino alle 9 siamo qui, sono qui Tony Sica dal TH Resorts di Praia Mare. Potete esserci anche voi mandando un messaggino al 335 30 10 25 oppure facendo la vostra colazione sintonizzandovi al 266 del digitale terrestre. Dai che si comincia con la seconda.
1: Le 7, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: 7.04 e si swagga alla grande qui su Radio Z sulle note di Artifive Swag Music. Lui ci sarà al Radio Z Future It's Live il mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Noi però adesso siamo al TH Resorts Praia Mare, io sono Tony Sica, inizia così la nostra seconda ora insieme del Buongiorno Z, quindi tutto pronto per continuare. Arriva anche Lea, non è divertente.
1: Io non ci

The Weeknd alle 7:11 qui su Radio Z, il singolo che era stato l'anticipazione del nuovo album che ci aveva fatto capire che anche stavolta The Weeknd non aveva sbagliato assolutamente nulla. Tra l'altro, 3 Grammy Awards non è che si vincono così per caso, non è che si danno al primo che passa, quindi bravo The Weeknd, bravo anche voi che state continuando a scrivere al 335 30 10 25. Tra poco facciamo una scorpacciata dei vostri messaggi, così capiamo anche che programmi avete per domani, che 15 agosto è arrivata la fatidica data di Ferragosto. Ora Achille Lauro.

Achille Lauro, la città degli angeli, alle 7:15, si parla di Ferragosto. Saluti da Alessandro, ci scrive da Bari, ma andrà a Formentera per questo pazzo Ferragosto, lo definisce così, quindi sono tante aspettative. E saluti ai miei compagni di viaggio Vanessa e Luca, noi vi abbracciamo tutti anche lì a Formentera, mi raccomando, tutto sulle basi di Radio Z. Ora 22 Simba.

Dua Lipa alle 7:21 qui su Radio Z. Buongiorno Z, e noi sfogliando ancora una volta i quotidiani di questa mattina siamo finiti sul Corriere della Sera, dove c'è un interessante articolo d'approfondimento su Ricky Gervais, penna folle americana, che parla del suo nuovo cartoon sui gatti. Penso sia il primo cartoon che fa Ricky Gervais. Tra poco spieghiamo perché ha scelto i gatti e come sarà quantomeno organizzata questa nuova serie animata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, un canto d'amore anche ai nostri ascoltatori, nello specifico a Gianluca che ci ha mandato non solo un messaggio ma proprio un video di prova che ci sta ascoltando all'autoradio. Quindi ciao Gianlu, fate anche voi così, mi raccomando. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Fabri Fibra e qui su Radio Z stiamo sicuramente parlando di un fenomeno. Stiamo infatti raccontando la prima serie animata ideata e diretta dal comico inglese Ricky Gervais, Alley Cats. Sono tra l'altro 6 episodi da 15 minuti, quindi fattibilissima anche la visione per chi ha poco tempo, per chi si perde nelle serie troppo lunghe. Si parla di una banda di gatti randaggi, anche abbastanza sboccati, diciamo così, nello stile di Ricky Gervais, che non le manda di certo a dire, e sono molto cinici. A lui piaceva proprio raccontare questo fatto che il gatto, a differenza del cane, a una certa è andata dagli umani e ha detto: oh bello, dammi da mangiare, però poi non è che vuole dare coccole, queste cose qui. Sono molto curioso di vederla su Netflix. Adesso Karol G, Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Emma con Lazza alle 7.39 in questa mattinata di Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi, continuate a scriverci tra poco i vostri messaggi.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Allora continuano ad arrivare i vostri messaggi. Ricordiamo però anche il numeretto magico. Giustamente, se c'è qualche new entry in questo venerdì 14 agosto, il numero è 335 30 10 25. Che bello vedere tutte le foto dei posti dove praticamente state passando le vostre giornate. Qualcuno già è partito per fare un weekend fuori per il Ferragosto. E c'è un'osservazione interessante di Matteo che condivido. Dice: quando sei in un posto vacanze, tipo un residence, tipo un villaggio, è bellissimo perché non hai pensieri sull'organizzazione del Ferragosto.

Cucumari, un bel risveglio, quello di Napoleone alle 7.44, note che dedichiamo a Miriam, la nostra ascoltatrice che ci segue dalla Svizzera, Schaffhausen, spero di averlo pronunciato bene. Ecco, a proposito di come canta Napoleone, posti che non ho visto mai, che ci racconta lei invece attraverso le foto, ascolta Radio Z annaffiando le piante, quindi il solito rito, mi raccomando, prendetevi cura delle vostre piante posizionate in giro per la casa. Io ci provo ormai da anni, faccio veramente tanta fatica, ma so che prima o poi imparerò anche ad avere il pollice verde a tutti gli effetti. Adesso è Nadar con 54 Ultra.

Ci sono i BTS alle 7.51 qui su Radio Z, e con questo ritmo incredibile possiamo anche vantarci un po' dei nostri azzurri e delle nostre azzurre, che da una parte a Birmingham stanno lottando sugli europei di atletica leggera. Siamo arrivati alla sesta medaglia, terza d'oro tra l'altro, e invece ci sono anche gli amici e le amiche del nuoto, e anche lì stiamo conquistando diverse medaglie, quindi complimenti a voi, continuate così.

mai più. Noemi Vito Salamanca, alle 7.54, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tu cosa fai questa sera? E potrebbe essere una domanda, anche perché da questa sera si inizia il clima del Ferragosto. Continuate a raccontarcelo al 335 30 10 25. Ritmo pazzesco questa canzone, alzate il volume, un'ora c'è Joyliet.

0: Era il 2018, stavamo ancora per capire, per scoprire il talento di questi ragazzi, talento che aveva scoperto subito invece Mara Maionchi, l'unica che quando sono arrivati a fare il provino ad X Factor ha detto: eccoli qui signori, questi sono fortissimi. Poi ce ne siamo resi conto un po' tutti, devo dire la verità, e stiamo aspettando la loro reunion. Non so se è un'indiscrezione o meno, ma io ci credo, dai.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
0: Le 8 in punto, bonjour!
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Killa con Fred De Palma, La Testa Gira, e proprio lui, quest'ultimo, sarà presente alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Inizia così, con questo ritmo dell'estate 2026, la terza ora del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica, do il benvenuto e ben arrivati magari anche a chi si è svegliato solo in questo momento qui al TH Resorts di Praia Mare. Il via vai è iniziato già da più di mezz'ora, gente che va a mare, gente che va a fare a colazione, dai che va tutto bene.

C'è Coez qui su Radio Z che ci racconta, ci canta il prezzo di essere liberi e alcune volte questo prezzo da pagare è la solitudine, almeno da quanto racconta lui, una solitudine non cercata, non richiesta, ma che può essere una conseguenza di alcune scelte, alcune cose. Quindi un brano dolce amaro, quello di Coez, del signor Silvano, ecco, possiamo anche denominarlo così. Adesso continuiamo a muoverci, a ballare con Moving to the Sun.

Moving to the Sun, ma anche Moving to the Ferragosto. Mi sembra di capire dai vostri messaggi al 335 30 10 25 che alla fine ad avere la meglio è la cosa forse più semplice, che più rappresenta la nostra tradizione, quindi la grigliata del 15 agosto. Dai che va bene anche così, l'importante è stare insieme. Adesso c'è settembre, due settimane.

questo brano c'è tutto, una storia d'amore finita, dei ricordi che restano, della malinconia mista a un sorriso per i momenti passati insieme, e si finisce appunto per ridere come cantano i Pinguini Tattici Nucleari. Arrivano un po' di messaggi, non solo i piani di evasione per questo Ferragosto, ma anche i piani di lavoro. Buongiorno Radio Z, Terry da Pesaro, io a Ferragosto lavoro, grazie a tutti voi per la musica che ci regalate ogni giorno. Terry, sono con te, tra l'altro io ci sarò domani sempre in diretta dalle 6 alle 9 con il Buongiorno Z, quindi stai tranquilla che non ti lasciamo sola.

8:24, sempre Radio Z, il ritmo che ci accompagna in questo venerdì 14 agosto, che ci risveglia nel migliore dei modi. Però devo mettere a punto delle cose anche sul mondo del lavoro. A questo ci pensa Dito nella Piaga con la sua ironia, Businessman.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna almeno fino a Ferragosto. Braccio di ferro Roma-Berlino sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia che poi hanno chiesto asilo in Germania. Il governo tedesco li vuole espellere invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno. Il caldo continua ad alimentare incendi da nord a sud della penisola e Lombardia nelle ultime ore in fiamme, i boschi attorno Como, fumo e cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio. Decine di vigili del fuoco impegnati, evacuate alcune abitazioni. Infine il Nuoto ha ricevuto i complimenti della presidente del Consiglio Meloni in videochiamata. Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo. La giovane ha ammesso di aver avuto troppe emozioni, mi sembra di vivere un sogno, ha detto. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Nella giornata di venerdì la giornata appunto trascorrerà all'insegna del bel tempo, ma con ancora tanto caldo sul nostro territorio. Infatti si segnalano ancora locali punte di 37 gradi all'ombra, da non escludere sempre nella seconda parte del giorno qualche isolato fenomeno sull'arco alpino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebimeteo.

0: mai e vai.
1: C'è Alfa con la sua Vai a darci il ritmo alle 8.38 qui al Buongiorno Z, lui che sarà presente mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future It's Live.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno

0: ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: E 41, allora ultimi 20 minuti qui con il Buongiorno Z. Io ringrazio sempre Laura che passa qui negli studi di Radio Z al mattino, ci rinfresca, rimette a posto tutto, ma soprattutto ci fa una grande compagnia. Il suo sorriso fa la differenza qui al TH Resource di Praia a Mare. Come fa la differenza? Anche la nostra musica. Arriva Gaia, quasi regina di quest'estate, chissà. Magari lo decideremo anche all'Arena di Verona il 2 settembre, perché ci sarà per il Radio Z Future It's Live, Bossa Nostra.

La musica, tra l'altro, Gaia ha pubblicato un carosello dove ha scelto la musica dei Nugenea per raccontare la sua estate, quindi bella anche questa condivisione di altri stili, di altra musica e di altri artisti. Ora ci sono loro che ci hanno accompagnato sin da maggio, i The Bosa con Magnetic.

8.52, dimenticarsi alle 7, noi non ci siamo dimenticati, infatti siamo ancora qui fino alle 9 con il Buongiorno Z. Vi ricordo il 266 del digitale terrestre per seguirci in radiovisione, vedere i nostri studi qui dal TH Resorts di Praia a Mare, ma anche vedere i tanti videoclip che passano con i migliori artisti della scena musicale italiana e non solo. Lui sicuramente fa parte della nostra bellezza culturale della nostra penisola, e allora andiamo da Irama, che sarà presente anche mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future It's Live, e di solito porta anche delle coreografie straordinarie coinvolgendo diversi ballerini e ballerine con entrate sceniche non da poco. La sua cabana in quest'estate 2026, vai Irama!

0: La Graziosa alle 8.59 a chiudere l'appuntamento con il Buongiorno Z. L'ho scelta io, ho proprio impostato il disco perché so che è particolarmente apprezzato da Dario Vanacore. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Antonio, e ringrazio, ne approfitto per salutare e ringraziare anche Max Adinolfi, che cura le scalette in questo periodo, le scalette di Radio Z, perché questa canzone ci dà il giusto ritmo per affrontare questo venerdì.
0: Allora, tra poco si parte con il Turbo Z. Che cosa, qual è la prima notizia che puoi spoilerarci?
1: Non spoilerò nulla, noi siamo anti-spoiler, però si parlerà di cinema, di cultura nerd e di cultura generale.
0: Restate qui con Dario Vanacore, io ritorno domani a partire dalle 6. Ciao a tutti!
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futura.

0: Le 9 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Turbo Z.
0: Ed è così che comincia anche questa puntata di venerdì 14 agosto 2026, una puntata di vigilia, se vogliamo definirla così, perché domani sarà Ferragosto, e Ferragosto, così come gli ultimi giorni e così come fino al 22 di questo mese, lo passeremo insieme all'interno del Turbo Z. Qui io, Dario Vanacore, dal TH Resorts Praia Mare, dall'altra parte dello schermo, se ci state seguendo in radiovisione al 266 del digitale terrestre, dall'altra parte degli schermini, se ci state seguendo dalla nostra app RTL 115 Play o semplicemente dall'autoradio, ci siete voi che ci fate compagnia anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25, ci raccontate la vostra estate e magari anche questa marcia d'avvicinamento al Ferragosto. Come sempre saranno 3 ore all'insegna delle notizie che si muoveranno in tanti ambiti differenti, ma saranno 3 ore all'insegna della musica, quella della nostra playlist che parte subito con Peggy Gou e Ayra Starr con Woman.

canzone perfetta per attivarsi di mattina, 9 e 6 minuti, la trovate su Radio Z, è Woman di Peggy Gou e Ayra Starr. La nostra playlist vede anche tanti protagonisti del prossimo Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, tra loro anche Faccia Nuvola che arriva con la sua Portami a Ballare in primavera.

0: Kenezza con Safe, figli dei palazzi su Radio Z alle 9:12 minuti. Anche Safe sarà sul palco del Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Acquistate i biglietti, gli ultimi disponibili su ticketone.it. Tra poco andiamo un attimo a fare un recap di questa prima parte di anno, perché il 2026 chiaramente si avvia verso la sua conclusione. Da questo momento in poi siamo al mese di agosto, ma ci sono diversi attori che nel corso di questi mesi si sono contraddistinti per tante performance. Tra poco ne parliamo.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

allora con Jimmy Neyro. E allora si intitola la sua canzone alle 9:14 minuti su Radio Z. Prendiamo già il primo della lista degli attori più impegnati in questo 2026, Colman Domingo. Abbiamo visto in tanti progetti, ben 6 in questo 2026, tra quelli che sono usciti e tra quelli che usciranno. Sicuramente quello più impegnativo sarà stato l'interpretazione del papà di Michael Jackson nel biopic Michael, ma lo abbiamo visto anche in Disclosure Day di Spielberg.

FM, Tananai alle 9:19 minuti, siete su Radio Z, siete nel Turbo Z con Dario Vanacore e andiamo a ripescare le star più attive sul grande schermo ma anche sul piccolo schermo con le serie TV. Abbiamo detto Colman Domingo, 6 progetti all'attivo tra cui spicca quello di Michael Jackson, dove interpretava il papà. Poi è nato e l'abbiamo vista e la vedremo in 5 film. Il più recente, La fine di Oak Street, poi ancora 5 film anche per Rebecca Ferguson, mentre l'attore Stephen Graham lo abbiamo visto in tante diverse produzioni come Good Boy e Peaky Blinders, siamo sempre a 5 e a 5, così come loro Zendaya recentemente e ancora nelle sale sia con l'Odissea che con Spider-Man Brand New Day. Attenzione però anche a Robert Pattinson e Florence Pugh che si fermano a 4, poverini, si sono impegnati.

0: Hysteria, Madonna, alle 9:24 minuti su Radio Z, l'abbiamo presa in parola noi qui dal TH Resort a Praia Mare. Ieri sera abbiamo avuto la nostra serata dedicata alla musica dance con tutte le radio del gruppo, Radio Z in primis, ma con RTL 105 Radio Freccia e con il collega Emanuele Carocci di RTL 105, la nostra DJ Alma. Ci siamo tutti alzati e abbiamo ballato. DJ Alma, che troverete più tardi dalle 19 alle 21 qui su Radio Z. Ora Kid Yugi con la sua
1: Amelie. Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna c'è un chilometro di coda per il tamponamento tra tre autovetture. Sulla 27 Venezia-Belluno code le segnaliamo tra Belluno Svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima proprio per il traffico intenso sulla strada statale 51. Mentre al traforo del Monte Bianco c'è un tempo di attesa di 15 minuti per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori code si formano tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città e ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Ridendo e scherzando, e qui non ridiamo e scherziamo su questa cosa, sono passati 11 anni, era il 2015 quando arrivava Jane con Makeba. 9.38, piccolo break e torniamo su Radio Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow.
12: Tutti i momenti da ricordare hanno

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
6: Eccoci di nuovo dopo il piccolo break pubblicitario. 9:42 minuti, siete su Radio Z, siete nel Turbo Z con Dario Vanacore in diretta dal TH Resorts a Praia Mare. Saremo qui fino al 22 agosto e ora ci concentriamo anche un po' sul futuro, perché giusto guardare a cosa accadrà nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, e lo facciamo in tanti ambiti differenti. In questa specifica parentesi con uno sguardo al mondo del cinema, perché ci sono tante diverse pellicole in lavorazione, ma c'è qualcuna che potrebbe non vedere la luce. Chissà di chi stiamo parlando tra poco, approfondiamo. Ora Serena Brancale con The Colors.

0: Tenope con Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, li troverete sul palco del Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Di quale film stiamo parlando? Innanzitutto si tratta di un sequel di una pellicola di grande, grandissimo successo uscita nel 2023. Sì, sono passati già 3 anni, vale a dire Barbie, che ha incassato quasi $1.5 miliardi, ma attenzione perché potrebbe non avere un sequel, o almeno se non si trovano i giusti accordi potrebbe restare lì in sospeso. Aitana ora super estrella.
1: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Melodrama Angelina Mango, anche lei al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ritorniamo un attimo a parlare di questo Barbie 2. Si farà, non si farà, è tutto ancora in alto mare perché serve un accordo economico tra le parti in causa, vale a dire la produzione e diciamo il cuore pulsante dell'esperienza cinematografica, vale a dire gli attori, i protagonisti e la regista Greta Gerwig, Margot Robbie e Ryan Gosling, che ancora manca e il tempo stringe perché i diritti rischiano di tornare alla Mattel e lì diventa un casino.

Animal. Si intitola così Animal, Cats Eye, alle 9.53 minuti di questo venerdì 14 agosto 2026. Vi state preparando a barbecue, alla brace, perché è uno dei must per quanto riguarda il Ferragosto. Ora, c'è chi vuole mangiare carne, c'è chi vuole mangiare vegetariano, vegano, si rispettano tutti, ma ci sono le tradizioni. Irrecuperabile Trigno con Ermal Metal.

0: The Blessed Madonna, Happier con Clementine Douglas. Loro chiudono la nostra prima ora insieme, prima ora del Turbo Z, il programma che vi accompagna in questa mattinata, perché abbiamo cominciato alle 9 e finiremo a mezzogiorno, quindi ancora altre due ore da vivere insieme e ancora altre due ore da vivere all'insegna delle notizie che arrivano dal mondo e degli approfondimenti dedicati, chiaramente anche della musica. Grande, grande protagonista qui su Radio Z. Occhio all'orologio, lo sincronizziamo insieme e poi ripartiamo con la seconda ora.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
0: Radio Z, 10.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina.

Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Sam apre la nostra seconda ora insieme, questo è il Turbo Z, qui su Radio Z con me, Dario Manacore, in diretta siamo dal TH Resorts in Praia Mare, quindi continuate a seguirci, tra poco andiamo avanti con gli approfondimenti dedicati e con la musica, grande protagonista, arriva quella di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, questa è Te Olvido.

Resta ancora un po' la canzone di Capo Plaza che trovate alle 19 minuti su Radio Z all'interno del Turbo Z con me, Dario Vanacore. Restate ancora un po', un bel po' qui su Radio Z, perché la musica è la grande protagonista. E resta ancora un po' e anche il mantra che segue l'universo Marvel per quanto riguarda il cinema, il Marvel Cinematic Universe. Lo sapete, quando finisce una pellicola non alzatevi, quindi restate ancora un po' in sala perché ne vale la pena, perché arrivano i titoli post credits, ci sono tutte quelle scene che poi magari danno anche un po' di spoiler a chi vuole arrovellarsi le cervella per capire in che direzione si muoverà poi la narrativa in vista delle pellicole successive, anche perché il 2026 si chiude col botto per il Marvel Cinematic Universe con Avengers Doomsday. Ci sarà tanto ancora da vedere.

0: canzone.
1: Mai c'è Tedua, in realtà c'è come ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, un evento da seguire in presenza, chiaramente prima bisogna passare da ticketone.it per prendere il proprio biglietto, o nel caso in cui foste troppo lontani perché il lavoro chiama, vabbè ci sta, se siamo, che ne so, arrivare all'Arena di Verona con la sveglia del mattino successivo per andare al lavoro diventa difficile, c'è sempre il nostro 266 del digitale terrestre per la radiovisione. Intanto noi continuiamo, e a proposito di cinema, questo ci riporta un po' un annetto fa, quando nel periodo di Halloween arrivava nelle sale la pellicola omonima. C'è Dracula, il remix di Tim

0: person, ho un'idea.
1: Spiega. Mon amour, Annalisa, 10 e 19 minuti su Radio Z in questo venerdì 14 agosto, un venerdì di sguardo al futuro con un occhio al passato. In che senso? Si parla di cinema e ci sono tante pellicole che magari inaugurano nuovi franchise, e poi ci sono franchise storici con decenni di esperienza, chiamiamolo così, alle spalle, che continuano a trainare la carretta. Ecco, tra questi ce n'è uno che potrebbe ritornare prima di quanto si potesse immaginare. Tra poco approfondiamo, prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Questo non accade su Radio Z, dove non siete mai soli, antidroga, ed è con Emma e Fabri Fibra alle 10:23 minuti. Spoiler, dai, vi dico di quale franchise si parlava. Franchise partito nel 1996, che afferisce al genere horror e caratterizzato da una maschera bianca che richiama l'urlo di Munch.
1: Vabbè, cioè,

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. È stato posto in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Il minore risponde di omicidio volontario. Tre i pendenti che hanno ferito alla schiena la vittima, alla base della lite probabilmente una ragazza. Resta ancora chiuso l'aeroporto di Catania, paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli almeno fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 450 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Pesanti le perdite economiche. Il nuoto italiano ha una nuova stella, Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 dorso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo. E questa mattina si è qualificata per la semifinale nei 50 stile libero. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Nella giornata di venerdì la giornata appunto trascorrerà all'insegna del bel tempo, ma con ancora tanto caldo sul nostro territorio. Infatti si segnalano ancora locali punte di 37 gradi all'ombra, da non escludere sempre nella seconda parte del giorno qualche isolato fenomeno sull'arco alpino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Per il traffico intenso sulla 27 Mestre Belluno ci sono code tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. A Roma per lavori code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Vi ricordo poi che lo stesso tratto è chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Infine, al traforo del Monte Bianco, code su entrambi i versanti. Al momento i tempi di attesa sono di 30 minuti verso la Francia e 15 minuti in direzione dell'Italia. Con questo è tutto. Guidate come sempre con la massima prudenza. Buon viaggio!

0: Scalda l'atmosfera Anna con la sua balaclava. What up? Alle 10:36 minuti e la troverete a scaldare l'atmosfera anche dell'Arena di Verona il prossimo 2 settembre al Future Eats Live. Piccolo break e torniamo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Chase.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Pronto? Pronto?
0: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
0: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
0: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
0: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
0: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Eccoci di ritorno dalla pubblicità, 10:40 minuti, siete su Radio Z, siete nel Turbo Z con Dario Vanacore. Allora, ci eravamo lasciati in sospeso con Una maschera bianca, L'urlo di Munch, questa ispirazione, franchise che va avanti da 30 anni, dal 1996. Ebbene, stiamo per assistere a un ritorno, meglio, assisteremo nel prossimo futuro, perché Scream, questo è il franchise di cui parliamo, dopo 7 film ha in programma di ritornare nelle sale con una sceneggiatura che sarà scritta da 4 autrici donne. Molto curioso, sicuramente anche dopo l'ottimo riscontro del settimo capitolo, 220 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, che ne fanno uno dei

In tutte le lingue, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari alle 10:44 minuti, l'importanza di chiedere scusa. Ora, una novità di un artista che abbiamo scoperto l'anno scorso che ritorna con questo inedito, si intitola Love Sober, dalla Germania con furore c'è Kamrad.

Cuore amaro, c'è Gaia alle 10:49 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Lei che trovate qui nella nostra playlist su Radio Z, per la quale ringraziamo Max Adinolfi che cura le scalette. Ci sarà anche lei però sul palco del Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Un cast stellare che va arricchendosi giorno per giorno. Gli aggiornamenti in tempo reale li potete trovare anche sui nostri profili social. Andate su Instagram Radio Z Off e avete tutti gli artisti che si stanno unendo proprio in questi giorni, oltre poi a tutti quelli che già fanno parte della scaletta programmata. E tra di loro trovate anche Bresh, e lo trovate anche qui con la sua Da Dio.

Da Dio, c'è Brescia 10.52, questa è Radio Z, la vostra playlist che vi accompagna. Magari siete in spiaggia, come ci scrive Christian al 335 30 10 25. Caro Christian, cari amici che ci state ascoltando magari dall'auto, quando arrivate sullo stabilimento, chiedete al gestore di mettere Radio Z grazie alla nostra radiovisione, perché le canzoni che ascoltate, così le fate ascoltare anche a chi vi sta a fianco, ne vale la pena, come in questo caso Caffè con Ron, l'Afrohauser remix di Clan.

0: Veleno è il titolo della canzone di G.U.E. Gue alle 10.59 minuti ed è anche la canzone che chiude la seconda ora del Turbo Z di questo venerdì 14 agosto 2026. Seconda di tre ore, perché qui Dario Vanacore con voi dalle 9 e qui Dario Vanacore con voi fino a mezzogiorno. Quindi giusto il tempo di sincronizzare gli orologi, così ripartiamo tutti insieme ovunque voi siate e da qualunque posto d'Italia ci stiate ascoltando, magari grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. E tra poco andiamo ad approfondire anche un po' di argomenti che riguardano la nerd culture. State lì!
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 11 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ognuno il suo, sicuramente non è Francesco per Amelie alle 11:03, così si apre la nostra terza ora. Questo è il Turbo Z su Radio Z con me, Dario Vanacore, radiovisione al 266 del digitale terrestre per approfittare anche dei videoclip, o la radiovisione vi accompagna sempre grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Per i messaggi il numero dovreste averlo in rubrica, ma è sempre quello 335 30 10 25.

0: Sì, è proprio questo il titolo della canzone, ce lo suggerisce DJ Snake. Tacchi tacchi, 11 e 10 minuti su Radio Z, il ritmo che vi accompagna ovunque voi siate. E tra poco facciamo il punto dei videogiochi in uscita, sì, nel mese di settembre, siamo al 14 agosto, ci stiamo godendo le vacanze, tutto bellissimo, il lavoro può aspettare, la scuola può aspettare, sicuramente, ma bisogna anche un po' fare della pianificazione. Prima però la musica, come sempre, grande protagonista, la collaborazione che ci aspetta è quella tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, sentito la Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Una partnership artistica che si rinnova tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, questa Girl Next Door, ed è un videoclip, quello che passa grazie alla nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre dal potentissimo effetto nostalgia. Ci sono i televisori a tubo catodico che hanno anche lo slot per le VHS e i DVD, poi c'era anche l'iPod, cioè stiamo tornando veramente al passato, tutto per scherzare un po' su questa cosa della difficoltà di approcciare magari con la vicina carina. Avanti con la musica di DJ Goya, Jason Derulo e Melody su Radio Z alle 11:14, trovate Michiko.

0: luci della città di Coez brillano su Radio Z alle 11:19 minuti. Torniamo al focus dedicato al mondo dei videogiochi. Il mese di settembre si avvicina, bisogna pianificare anche gli acquisti, perché bisogna fare i conti anche col portafoglio, chiaramente. E allora, per gli appassionati di sport, io dico che dal 4 settembre si torna a giocare a basket con NBA 2K27, quindi NBA 2K27, ve lo dico anche in italiano. E poi a fine mese, il 25 settembre, arriva anche EA Sports FC 27 per gli appassionati di calcio. In questo caso c'è tanto altro, però.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica è per te che stai ascoltando Radio Z, che c'è ultimo 11 e 22 minuti, romantica o romantico. E poi c'è anche Radio Z dedicata agli appassionati di nerd culture. Prima dicevamo videogiochi sportivi che arrivano a settembre, ma sarà un mese di settembre che sarà un grande rilancio per il mondo dei videogiochi, con serie che ritornano. Per esempio Onimusha Way of the Sword il 4 settembre prevede il ritorno di una serie che è ferma dal 2006 con la saga principale. Poi 15 settembre, attenzione per gli appassionati Marvel, perché arriva Marvel's Wolverine, 15 settembre su PlayStation 5. E poi Control, la serie che è uscita nel 2019, ritorna il 24 settembre con Control Resonant. Anche qui ci sono

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete. Apriamo con la 12 Roma Civitavecchia. A causa di un incendio adiacente alla sede stradale, il traffico è momentaneamente bloccato con 2 chilometri di coda tra Cervetri e Torri in Pietra in direzione di Roma. Per il traffico intenso registriamo code di 1 chilometro sulla 23 Udine-Tarvisio, la barriera di Ugo Vizza in direzione del Tarvisio, e code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e la 22 del Brennero verso Milano, e lungo la 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sempre su questa autostrada è un veicolo fermo in avaria che ha usare 2 km di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Infine, per le operazioni doganali, code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Questo al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Big Gang con Blanco e Marrakesh, la loro Adrenalina. 11:35 minuti, tra poco andiamo anche a scoprire le novità più interessanti recentemente approdate in fumetteria, quindi state lì, piccolo break e torniamo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Pronto? Pronto?
11: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
10: Los Angeles, 1981.
11: Quando arriva qualcuno di nuovo,
12: a ragazzo nuovo piaci?
11: Non sai mai.
10: C'è qualcosa che non va in lui.
11: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
10: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
11: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Eccoci qui nel rush finale del Turbo Z. Allora, prima di salutarci, una novità a tema fumetti. Sapete, qui su Radio Z arrivano le novità a tema musicale. E questa qui, in un certo senso, si collega benissimo. Si intitola The Sound of Miles Davis, pubblicato da Coconino Press e firmato da Paolo Parisi. E ci riporta un po' indietro nel tempo alla riscoperta di un personaggio, il trombettista jazz Miles Davis, e della sua carriera. Bello, perché è un viaggio nella musica e, come si suol dire in questi casi, da cosa nasce cosa, lui è stato un pioniere e un innovatore. Se la musica odierna si è evoluta a tal punto, lo si deve chiaramente...

Dance and Me, Fade con Sfera Ebbasta, lo trovate su Radio Z, così come trovate tutta la migliore musica che vi accompagna, la vostra colonna sonora dell'estate e che è sempre con voi con la nostra app RTL 102.5. Lei magari volete andare a fare una corsetta, oh porca miseria, come faccio a seguirvi se sono fuori casa? Ci avete sempre a portata di mano, consumiamo anche pochi gigabyte, come si suol dire, pochi mega, quindi ci avete sempre la scusa buona per accendere Radio Z e ascoltare la musica come quella che arriva ora di Birds, che ci porta più in alto, come direbbe Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre.

sound anni 80 che ci ha fatto innamorare Tommaso Paradiso. Viaggio intorno al sole alle 11:48 minuti. Siamo entrati nella fase finale del nostro viaggio di tre ore quotidiano su Radio Z, del Turbo Z. E probabilmente per tanti questo fine settimana sarà un fine settimana di spostamenti. Ormai siamo nel clou dell'estate e quindi scrivetemi anche, così nel rush finale ci salutiamo con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Cosa farete? Dove andrete? Come vi sposterete? Con chi sarete in questo fine settimana di Ferragosto? Quindi messaggi testuali, così potete leggerli e farli leggere magari a chi vi sta a cuore anche in radiovisione, al 266 del digitale terrestre. Ci sono New Guinea.

0: Carei, ritmi partenopei di New Genea, alle 11.52 minuti, li trovate su Radio Z. Allora, il primo messaggio che mi arriva al 335 30 10 25, amico o amica, non si firma, fine settimana a casa con il cane in relax, poi le ferie arriveranno in autunno, in inverno, pure una buona idea.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Si intitola così la canzone di Nico Santos su Radio Z, 11:58 minuti, all time high, e si chiude così il nostro viaggio di tre ore di questo venerdì 14 agosto 2026. Quindi come sempre io vi ringrazio per averci scelto anche questa mattina. Se siete stati bene con me, Dario Vanacore, ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 9 e fino alle 12. Non vi lascio soli perché la musica di Radio Z va avanti per 24 ore su 24 e le prossime tre ore saranno con Cianna, che ha già messo la maglia del Bayern Monaco, no, dell'Ajax. Bene, si parlerà di calcio forse oggi o forse no.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: È mezzogiorno.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Zetagram.
0: Mezzogiorno e un minuto, ben ritrovati nel programma che vi accompagna dalla colazione al dopo pranzo praticamente, perché noi dalle 12 alle 15 tutti i giorni dal TH Risorse di Praia Mare chiacchieriamo insieme anche al 3:35, 30:10, 25 la colazione, perché mi auguro che in questo venerdì 14 agosto ci sia almeno una persona di voi, ma che dico una, ci saranno centinaia, migliaia di persone tra di voi che si saranno svegliate proprio in questo istante. Per me sarebbe anche un sogno farvi da sveglia, per cui lo consiglio ai genitori magari intorno a voi o a chi vi pare, che state accanto a qualcuno di dormiglione. Mettete Radio Z al massimo a mezzogiorno, non un minuto prima, e vorrei essere la sveglia di queste persone che giustamente si godono l'estate, si godono la giornata prima di Ferragosto, la vigilia, che qui dal TH Risorse Praia Mare è diventato Natale. Si sono giocati questo meme di mettere All I Want For Christmas Is You e tutte le canzoni natalizie. Mi piace molto anche perché porta anche un bel po' di freschezza.

0: Samurai J, ti viene quasi voglia di imparare a ballarlo il flamenco. Questo è Flamenco Paranoia alle 12:05, Amatore, il disco che contiene ovviamente Flamenco Paranoia. Lui invece, quello che sta arrivando, è in cima alle classifiche degli album. Domani lo scopriremo con un appuntamento speciale con Fimi, Gimineiro, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Lee Boothang, Paul Russell, le 12 e 9 minuti su Radio Z ogni giorno in diretta su Zagram. Siamo al TH Resort di Praia Mare al 335 30 10 25. Leggo di tanta gente in viaggio, non pensavo si viaggiasse la vigilia di Ferragosto. Io pensavo, meglio, di solito l'esperienza che ho in radio, soprattutto in chiacchierare con voi, è che già vi troviate nel posto in cui festeggiate appunto la serata, perché per quanto riguarda il 14 la serata, poi domani il grande pranzo, e invece vi stiamo portando su e giù per l'Italia. È un gran piacere farlo soprattutto con Safe, uno degli artisti che sarà a Radio Z Future It's Live. Parlare d'amore.

Questa fa parte del suo nuovo album di Safe, Parlar d'amore, è la collaborazione con Brescia nella versione originale. Sono le 12:13, buon venerdì 14 agosto. Spero che siate più che felici di passare questa giornata insieme a me e anche Channa su Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15 con questo mood un po' marino, un po' marittimo, perché lui della scuola genovese ci fa sempre sentire al mare. Questa qui ha cominciato il Power Hits estate del 31 maggio con gli amici di RTL 102.5 e noi di Radio Z amiamo suonarla anche perché ci porta un po' al momento del pre-pappa. Io dico pre-pappa perché per me sta di aperitivo, ma essendo le 12:13 può essere anche un buon pre-pranzo. Talk to you another con 54 Ultra.

come ogni volta viene a suonare in Italia e riempie la città in cui viene a suonare. The Weeknd, questo è Sacrifice. Le 12 e 19 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, tutti i giorni dal TH Resorts Praia Mare per un'altra settimana e mezzo, perché è già passata mezza settimana per noi del secondo turno, tra virgolette, qui al resort in Calabria. Tra l'altro abbiamo appena detto The Weeknd, che ricordo un mesetto fa ha riempito Milano e tantissima gente è andata evidentemente lì ad ascoltarlo. Sempre belle le sue scenografie. Io, pensate, mi è rimasta talmente impressa la scenografia di 2 anni fa, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa, quando ha risuonato a Milano, aveva suonato all'Ippodromo, quella luna gigante che aveva messo in cielo con tutte le storie che erano dirette essenzialmente a quella, visto che fossi stato un po' lontano avresti visto essenzialmente quella. È una piccola figura di The Weeknd a cantare sul palco. Achille Lauro,

La magia di Achille Lauro, la città degli angeli, alle 12:23 minuti. Credo che quando ti innamori degli stadi poi tu non smetterai mai di farli, visto che lui quest'anno già si è fatto lo stadio olimpico San Siro e per l'anno prossimo, per l'estate 2027, ha già preparato un tour negli stadi che sta già andando alla grande. È stato nostro ospite al Power Hits Estate del 31 maggio e questa è Ridere di Tenerissima Serpe Free Tour al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto qua

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Apriamo con la notizia principale che riguarda la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra L'Aquila Est e Da Sergi verso Teramo. All'interno il traffico risulta bloccato con code sempre su questa autostrada. Un altro incidente, questo però risolto, causa code 4 km in diminuzione tra Tivoli e Vicovaro Mandello in direzione di Teramo. Per il traffico intenso, code di 2 km sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio e code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e la 22 del Brennero verso Milano. Infine, ai valichi di frontiera si registrano code sulla 9 Lenate-Chiasso alla dogana di Chiasso in direzione della Svizzera e al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di circa un'ora per chi è diretto verso la Francia. È tutto, buon viaggio!

0: È molto divertente il modo in cui balla Ed Sheeran nel videoclip al 266 del Digitale Terrestre di Azizam, perché è esattamente come ballo io, cioè non saper ballare, muovere le braccia un po' a caso. Le 12:35 minuti, state qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

12:38 minuti come al solito in diretta qui su Radio Z. Io sono Gianna, state ascoltando Zetagram dal TH Resorts di Praia Mare ogni giorno dalle 12 alle 15. Ho visto un video che mi ha fatto molto paura di Kimi Antonelli. Voi direte: come fa Kimi Antonelli a far paura? Beh, guardandolo mentre si allena in questo venerdì 14 agosto, perché il video è di oggi, per le prove libere, o meglio per l'inizio della nuova stagione. Il 21 agosto ci saranno le prove libere per il GP d'Olanda. Un po' mi spaventa perché ha un fisico ancora perfetto. Beh, è abbastanza ovvio in effetti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore, le 12:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, che figata, è molto bello vedere anche i video su Instagram e su TikTok che capitano insieme a queste canzoni, che con queste canzoni di sottofondo a volte è un zip link, a volte invece sono semplicemente dei modi di replicare il loro modo di cantare, è divertente ovviamente, succede ogni estate. Dalla Puglia, dal tacco, si chiama Rari.

0: proprio una brutta storia questa collaborazione tra Giulia ed Emma, si chiama così, alle 12:48 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, chissà se state viaggiando, chissà se avete avuto esperienze in aeroporto quest'estate 2026. Sono quelle in cui qualcuno arriva un po' prima, tipo 3-4 ore prima, altri invece dicono ma dai, ma non dobbiamo neanche caricare il bagaglio, arriviamo a ridosso, tanto il check-in non chiude mai quando dice di chiudere. E in effetti è vero, anche se mi tocca dirvi, arrivato sempre almeno 2 ore prima. Io arrivo a 30 minuti. Viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

sempre in fase sognante, Manu Chao. Sogno otro mundo, sogno otro viaje. Sogna sempre qualcosa. Questa è Viajando por el Mundo. La sua collaborazione con Karol G alle 12:52 minuti fa bene comunque sognare. Sembra quasi che fosse una cosa negativa. È importante anche farlo d'estate, quando abbiamo questa pelle levigata dal sole, dal sale. Sole e sale, vedi, non ci avevo mai fatto caso. Liberato il Mahmood, Into Street, la versione in cui Mahmood canta anche in napoletano. Alzate il volume, godetevela.

0: Gali ha sempre invitato a non farsele queste mille pare, bad times alle 12 e 59 minuti, la parentesi che si apre e si chiude tra bad times accanto al titolo mille pare è in risposta al suo good times, un altro brano di Gali. Questa qui fa parte dell'album DNA del 2020, fighissimo. Poi lui si è dedicato al pizza kebab mixtape che è uscito, se non sbaglio, 2-3 anni fa, e ha detto voglio continuare a portare avanti questa serie che è appena cominciata, quindi pizza kebab mixtape versione 2 probabilmente presto.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
0: Sono le 13.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su art

Napoleone ci teletrasporta sul lungomare di Salerno, che bella. Cucù Marile, 13 e 4 minuti, state ascoltando Radio Z. Buon pranzo a chiunque abbia continuato a seguire i ritmi dell'anno normale, per cui verso le 13 si mangia, per chi invece si trova al sud, buona colazione, mangerete tra 4 ore.

Questa è una di quelle che si riconoscono dalle primissime note, secondo me anche dalla prima, degli FL65, ovviamente la versione che ha ripreso Shiva chiamandola Auto Blu. Le 13:10, state ascoltando Radio Z, spero stiate passando un bellissimo venerdì 14 agosto in attesa di capire che cosa fare questa sera, che cosa fare domani pomeriggio, domani mattina, domani sera, insomma tutta l'estate, senza però l'ansia di dover passare per forza un ferragosto secondo i canoni di chi poi, di chi. Fate quello che vi pare, anche niente se vi va. Noemi, Vito Salamanca.

La grande domanda ricorrente di oggi e domani probabilmente. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera alle 13:13? Esprimete un bel desiderio, magari stasera vi beccate anche una bella stella cadente, domani incontrate l'amore della vostra vita oppure vincete al Super Enalotto, che probabilmente è way better. Fra quintale aranciata, sentite già la freschezza di questa canzone. Già secondo me solo il titolo Aranciata.

0: tenuta.
1: Che bell'album, aia, quello del 2020. Questa è la prima traccia, Scooby-Doo, dei Pinguini Tattici Nucleari, di quell'album che è stato il primo dei tre, degli ultimi tre usciti ad uscire d'inverno, perché gli altri erano usciti, o meglio, ad uscire a dicembre, perché il Fuori dall'Hype, sia la versione originale, sia poi quella con Ringo Starr, era uscita a febbraio. Poi gli ultimi tre album, quindi Aya, Fake News e poi anche Hello World, sono usciti tutti a dicembre. Questa era la prima traccia, che bello. Vi ricordate? Quello conteneva Scrivi le scemo, Bohemian, Pastello bianco, La storia infinita. Veramente una hit, magari dovremo aspettare altri sei mesi e poi arriverà un altro album. Le 13:21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, loro Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La testa

quanto mi gasano, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla. La testa gira, sono le 13:23 minuti, giriamo anche noi veramente tanto, sai quando balli a una velocità che non è il normale, magari non, magari non sei neanche abituato a ballare, ti fa partire però una canzone del genere, ti fermi e ti gira un po' la testa. Ecco il giramento di testa bello, diverso da quello che ha la maggior parte delle persone in questo periodo, che fa molto caldo, magari si alza molto velocemente, gli gira la testa, un po' di vertigini, ecco quello magari un po' diverso, un piacere diverso. Questa invece si chiama Odio un uomo, alle 13:24 minuti su Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, lui Znawa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:29 minuti su Radio Z, resta ancora chiuso l'aeroporto di Catania, paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli almeno fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 450 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Pesanti le perdite economiche. Voltiamo pagina, in Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo per un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo del paese e che è stato abbattuto. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. L'abbattimento è stato effettuato da un caccia italiano. In chiusura il nuoto italiano ha una nuova stella, Sara Curtis, la 19enne, che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli Europei di Parigi, migliorando il record del mondo, e stamattina si è qualificata per la semifinale nei 50 stile libero. La giovane ha ricevuto una videochiamata di complimenti anche dalla Premier Giorgia Meloni. È tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Caldo ancora intenso nelle prossime ore sull'Italia, tanto sole, punte massime oltre i 36-37 gradi sulle aree interne da nord a sud. Ci sarà qualche occasionale temporale di calore sulle Alpi occidentali e sull'Appennino meridionale, ma nel complesso giornata asciutta e molto calda su tutto il territorio. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si rimane sostenuta su gran parte della rete. Per il traffico intenso sono 5 km di coda sulla 23 Udine Tarvisio, alla barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio, e code si registrano ai valichi di frontiera. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di un'ora verso la Francia, mentre sulla A9 Lenate Chiasso code alla dogana di Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo a Roma per lavori, vi ricordo che ci sono code sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Vi ricordo che lo stesso tratto resta chiuso fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. È tutto, buon viaggio.

0: sick look, sick look. Non dimentica mai il suo passato, non dimentica mai le sue origini di Salerno. Capo Plaza, Nati Bastardi, le 13:36 minuti, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, state ascoltando Zetagram tutti i giorni, dalle 12 alle 15. Siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, nella meraviglia della Calabria. Tra l'altro, è vero, non dimentica mai il suo passato, però è diventato talmente famoso a livello internazionale, talmente riconosciuto Capo Plaza, che ha anche un punto in particolare che tutti conoscono. Vi dico dov'è.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Le 13 e 39 minuti, Radio Z in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 15 dal TH Resorts di Praia Mare. Stavamo parlando di una particolarità con cui è riconosciuto Capo Plaza proprio a livello internazionale. Qualora tu andassi, che ne so, alle Canarie, oppure parlassi con degli amici dell'idea di andare alle Canarie, è molto probabile che tu possa sentir parlare del coffee shop di Capo Plaza. Perché io quest'estate stavo organizzando, poi alla fine si è fatto da un'altra parte il viaggio con i miei amici, dicevamo di andare a Gran Canaria. Tutti hanno detto: ah, ma quindi vai a vedere, dai, il coffee shop di Capo Plaza. Ma quindi vai da Capo Plaza. A parte, non penso che ci sia Capo Plaza ogni volta lì, quindi anche il dire che vai da Capo Plaza penso non sia proprio corretto. Ma è incredibile quanto sia riconosciuto anche quello a livello internazionale.

cos'è? Roba tipo da Ushuaia, da BCM. I Need a Sign, Show Me Love, Leave One. Le 13:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, la meraviglia di questa radio per quanto mi riguarda, per quanto riguarda anche il mio gusto, è che passiamo da un brano da discoteca a un brano da calcinacci. L'ultimo album di Fulminacci, uscito qualche mese fa, so che l'avete imparata a memoria. Si chiama Maledetto Me.

I Kungs con David Guetta, All Night Long, alle 13:49 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan dal TH Resorts di Praia Mare, All Night Long. Che cosa si può fare tutta la notte? Perché secondo me ci avranno pensato anche i Kungs con David Guetta. Allora, c'è una cosa che si può fare tutta la notte, la cosa che piace di più fare la notte, dai, lo sappiamo. Ti metti lì quando fa un po' più caldo e mangi. Secondo me tutta la notte si mangia molto bene. Si beve anche acqua tendenzialmente minerale, se però vuoi fare il pazzo la prendi, sai, quella che... Mi fanno anche gesti da canto a me, insomma, non sono inquadrate, con un gesto con la mano, non ho ben capito, francamente. Anna!

Immagina l'Arena di Verona gremita, tutto buio con le luci bianche e rosse, quelle che ci sono all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre per il Radio Z Future It's Live. E ci sarà anche Anna, sono praticamente sicuro, perché io non conosco la scaletta, che farà anche White Girl Wasted. Sono le 13:52 minuti, io sono Cianna, vi presento un artista britannico che ha fatto Dance No More, Harry Styles.

0: Bellissima Annalisa, alle 13:58 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, tutti i giorni dalle 12 alle 15 ci facciamo compagnia anche al 335 30 10 25 con i vostri messaggi che arrivano. Vorrei sapere dove state andando, che cosa state facendo. Guarda, più che cosa state facendo, dove state andando. Dove vai alle 13:58? Stai fermo, stai là. A parte che probabilmente tanti di voi siete in macchina anche tornando, perché no, dalle vacanze, così da poter festeggiare Ferragosto con i vostri amici, con la vostra famiglia, con le persone a cui volete bene o con qualcuno che avete conosciuto in vacanza.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 14.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

ha fatto innamorare tantissime persone della bossa nova. Gaia, bossa nostra, alle 14:04, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, tantissimi invece, grazie al trio che stiamo per ascoltare, si sono innamorati di un nuovo tipo di musica, di un nuovo tipo di energia. L'energia è sempre la stessa in realtà, perché comunque gasa da una serie di anni, però loro l'hanno fatto in modo diverso e quest'estate suonano probabilmente in tutti i club d'Europa. Si chiama Magnetic, The Bossa.

gigantesco ultimo, giganteschi luoghi che riempie 250.000 persone. È vero, è passato un po' di tempo da Tor Vergata, neanche troppo comunque. Si parla di quest'estate, di un paio di mesi fa, e ancora fa difficile credere che sia dovuto arrivare lì in elicottero più che per un gesto di stile, che per un gesto spettacolare, perché non c'era modo di arrivare. Chiaro, si poteva trovare magari una maniera di creare una sorta di ponte, però sarebbe stato lunghissimo e chiaramente complicato, oppure creare un punto in cui non potevi far passare gente ma solo lui, e anche lì sarebbe stato veramente difficile perché avresti dovuto creare una sorta di chilometro libero. E invece ci è arrivato in elicottero sul palco di Tor Vergata. E poi dopo quel concerto ha annunciato un tour negli stati per l'estate 2027. Sono le 14:11 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna dal TH, risorse di Praia Mare, da un artista amatissimo a un altro artista amatissimo. E quando abbiamo pubblicato l'inizio del cast del Radio Z Future It's Live, tantissimi hanno detto: ma lui c'è? Ma lui c'è, ma lui viene, ma lo invitate? Sì, ovviamente sì, e lui ha accettato con piacere. Irama sarà al Radio Z Futurist Live il 2 settembre. Cabana.

allora restiamoci in questo ritmo latino. Cabana con Irama, alle 14:14. State ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna. Per l'appunto restiamoci, perché c'è W con J Balvin e Ovi on the Drums, che hanno fatto un'altra hit. Loro ultimamente, ma proprio in quest'estate, anche la scorsa, al dire il vero, con La Plena, insomma, sono abituati a fare hit. Questa si chiama Godzilla.

tequila guaranà. Mi sembra assurdo, dovrei dirlo a bassa voce, ma sembra che non ci sia un'estate 2026 con uno scandalo Elodie, perché ogni anno si crea scandalo Elodie, ha bevuto da un bicchiere molto molto grande, ha bevuto da un bicchiere molto molto piccolo, è andata a mangiare e non si è lavata le mani prima. Cioè qualsiasi scandalo, qualsiasi roba normale fatta da Elodie diventa uno scandalo. Sembra che quest'estate invece sia abbastanza tranquilla per lei. Le 14:21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, lui Jimmy Neiro. E allora? Nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do. Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

decisamente OG Jimmy Neyro. E allora alle 14:23 minuti l'italo brasiliano che sta facendo impazzire la Fimi. Ne parleremo domani poi con Rossella Lofaro, responsabile della comunicazione. Vedremo se sarà ancora lui in cima alle classifiche. Nelle ultime settimane è stato così, ma tutto può cambiare tranne la bella vita, perché la bella vita, amici miei, non può cambiare, può sempre migliorare qualora pensiate veramente di fare la bella vita. Bisogna crederci. Sei d'accordo, Antonio? Sì, con la testa. Incubo la pensa allo stesso modo.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano al momento i valichi di frontiera. Partiamo da qui, sulla 23, Palmanova, Tarvisio. In corrispondenza della barriera di Ugovizza, per chi viaggia verso Tarvisio, ci sono 2 chilometri di coda. Cambiando versante, sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Spostandoci invece in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia sono di circa un'ora, nel senso inverso si tratta invece di circa un quarto d'ora. Vi informo che per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 di agosto. In conclusione vi raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, non mi resta che augurarvi buon viaggio.

quando una mena collabora con un artista italiano io godo da impazzire. Questo è con Rocco Hunt, A un passo dalla luna, alle 14:38 minuti su Radio Z. Un pochino di spot e restate qui.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Intelligente. 14:40 minuti, state ascoltando Zetagram dalle 12 alle 15, tutti i giorni insieme a me, Cianna, insieme a voi al 335 30 10 25. Siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, dove ieri sera abbiamo fatto una festa con la famiglia di RTL 125. Suppongo replicheremo domani in quanto Ferragosto, per cui qui hanno scelto che il Ferragosto è il 15 sera, perché non ho sentito parlare di feste stasera, anche se stasera mi sa che andiamo a ballare, ma ora a prescindere. Sai quando d'estate organizzi, ma un po' all'ultimo, di andare a ballare? Ecco, io un po' non lo sopportavo, perché mi piaceva organizzare, dire ok, tra due giorni andremo a ballare. Poi piano piano mi sono reso conto che è molto molto meglio organizzarsi quasi all'ultimo, non proprio due minuti prima, però in giornata, con molta più serenità. A proposito di andare a ballare, Peggy Goo e i Rastrelli.

tappa fissa all'Ushuaia ogni estate per Peggy Gou. Questa si chiama Wupian, la collaborazione con Aira Star alle 14:44. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianda. Dopo l'Ushuaia, che di solito chiude per le 11 perché inizia alle 5, e se avete voglia di acqua bevete prima perché costa 25 euro e è già l'ingresso, chiaramente è importante, magari si va a fare il post serata.

Achille Lauro, Comuni Immortali, le 14:50 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Chan, è molto bella una canzone del genere, abbiamo visto anche il videoclip girato in Fontana di Trevi o Piazza di Spagna, non ricordo, Fontana di Trevi, a Roma. È stato meraviglioso perché ricordo il giorno in cui l'hanno fatto, anzi la sera, perché come si vedeva era una bella serata, credo non facesse neanche troppo caldo, io però non ero lì, ma ho visto un sacco di storie di gente che era lì intorno e si vedevano proprio gli occhi sognanti di quelle di quelli che guardavano Achille Lauro e lo sfioravano perché lui passava in mezzo alla gente. È stata, immagino, proprio una bella serata. Mark and Cremont con Serena Brancale, i Colors, Partenope.

Se non sbaglio sono stati tra i primissimi annunciati per il concerto che si terrà all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre, il Radio Z Future It's Live, Merkin Cremon, Serena Brancale e i Colors. Non ricordo in quale ordine, probabilmente tutti e tre insieme, anche perché ci aspettiamo, quantomeno io mi aspetto che facciano proprio Partenope. Sono le 14:53 minuti su Radio Z, su Z con un bel trio che ascoltiamo già da un bel po', si chiamano Promessa, Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia.

0: Questo brano è l'elaborazione di un lutto molto profondo per Blanco, si chiama Blu Celeste alle 14:59 minuti. Lui ha sempre detto di avere bisogno di questa canzone per immergersi quando ha bisogno di stare tra sé e sé, senza mai rivelare precisamente di chi si tratti. Si parla di un familiare, si parla di un'amicizia, sicuramente è una persona che se n'è andata via e a cui ha dedicato una bellissima canzone. Noi ci vediamo domani, sempre insieme su Zetagram dalle 12 alle 15. Adesso arriva il collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 15.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Collettivo Z.
2: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova puntata del Collettivo Z con Carolina Russi Pettinelli. Sono le 15 in punto, anzi le 15 e un minuto, e i modi per seguirci in radiovisione non sono cambiati, per cui 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app, si chiama RTL 105 Play ed è ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, e poi visitate sempre la sezione Special in Contest perché potreste vincere qualcosa di molto molto bello. Allora, voi non lo potete vedere da qui perché avete solo un fantastico studio in radiovisione, ma siamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, un luogo incantevole in Calabria di fronte all'isola di Dino, che non sapevo neanche, di cui non sapevo neanche l'esistenza, e invece è bellissima, suggestiva, e c'è un clima fantastico. Mi sono lamentata del caldo per mesi e mesi, invece qui si sta benissimo insieme a tutta la famiglia, la grande squadra di RTL 102.5. C'è tanta musica e notizie dal mondo. Si comincia.

tutto il romanticismo di Tommaso Paradiso su Radio Z, si chiama Agitare Coca-Cola, sono le 15 e 5 minuti con Carolina Rossi Pettinelli. Non so se l'estate vi piace di più l'idea di vivere un amore un po' tormentato, frizzante come una bevanda gassosa e gassata, oppure se invece volete la calma sotto l'ombrellone con il vostro fidanzato di una vita o la fidanzata che avete da tanti anni. 335 30 10 25, io vi leggo, amori tormentati o no l'estate. I can wait.

10 su Radio Z con Carolina Russi Pittelli. Questo è il collettivo Z in diretta, rigorosamente in diretta. Potete seguirci anche in radiovisione. E vi ho chiesto se preferite un amore agitato oppure rilassato in estate, e mi è piaciuta molto una citazione che mi è arrivata al 335 30 10 25, tratta dalle pagine della nostra vita, ovvero il fatto che gli amori estivi sono un po' come le stelle cadenti, hanno quel bagliore luminoso nel cielo e poi in un istante svanisce. Ma svanisce mai davvero? Ve lo ricordate il vostro primo amore estivo? Io me ne ricordo un po', rimangono lì nella memoria, non li vivi più, li perdi, ma ci sono. Cat's Eye.

Cat's Eye Animal. Sono le 15:14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E mi ero persa a guardare il videoclip delle Cat's Eye, di cui protagonista assoluto, a parte i loro balletti e le loro coreografie, è Demi Moore, che io non sono riuscita a guardare in quel film che stava per valerle quasi il premio Oscar, perché mi faceva una paura incredibile. Lo devo recuperare, però l'horror con la doppia, dopo il ganger che gli esce dal corpo, per me era un po' troppo.

0: non andare ancora via, Camila Cabello. Don't go yet. Sono le 15:19 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E non si sente parlare di Camila Cabello da un po'. Sì, l'avevamo nominata a giugno perché si era appena lasciata col suo fidanzato billionaire, e l'abbiamo nominata anche perché è stata invitata ed era presente al compleanno di Laura Pausini, alla quale ha dedicato delle parole molto belle. L'ha definita una dea, una delle voci più belle al mondo, e si è detta grande fan della nostra Laura nazionale. D'altronde, chi non lo è? Patrimonio proprio italiano Laura Pausini, assolutamente. Però Camila Cabello, se voleste rilasciare qualcosa di nuovo, un nuovo progetto discografico, noi saremmo tutti contenti. C'è Tedua, Mai su Radio Z, Generazione Futuro.
1: Are ti ama.

Tedua mai, sono le 15.22 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e lo nomina anche nel brano Tedua San Siro. Quest'anno ha fatto il suo primo stadio ed era molto contento e emozionato di questo, e altrettanto è stato Irama che ha celebrato anche lui uno spazio così grande per la prima volta, anche se hanno già riempito palazzetti su palazzetti. Chissà che non troveremo anche lei, questa nuova cantautrice inglese, magari a San Siro oppure all'Olimpico, con il suo bellissimo The Heart of Loving, che album meraviglioso. Questa è la voce di Olivia Dean, Baby Steps.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole nel complesso sulla rete, poche le eccezioni al momento. La notizia principale riguarda la nuova Lenate Como Chiasso, dove tra Como Centro e Como Montolimpino verso la Svizzera ci sono 3 km di coda per un mezzo in avaria. Consigliamo di uscire a Como Centro e rientrare in autostrada a Chiasso. Spostandoci invece in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa da Piazzale Italiano verso la Francia sono di circa un'ora e mezza, nel senso inverso invece l'attesa è di circa mezz'ora. Ci spostiamo sulla 26 di

Fori, perché tra Meina e Baveno verso Gravellona Toce c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria. E poi vi informo che per lavori sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. In chiusura vi raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.

0: una delle prime collaborazioni in assoluto per Alfa, quella con Rosalyn. Snap, sono le 15.35 con Carolina Russi Pettinelli e tanti tanti complimenti ad Andrea, che è stato anche un nostro speaker, perché è veramente una carriera splendida. Ad Maiora.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
0: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
0: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: al ragazzo nuovo piaci?
0: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
0: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
0: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Le 15.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, questo è il collettivo Z, rigorosamente in diretta dal TH Resort di Praia Mare, e stiamo per ascoltare un artista che sarà presente a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Allora, vi do qualche indizio, diciamo che è ligure, è nato a Genova, ha scritto dei brani molto legati alla sua terra. Uno in particolare mi piace molto, si chiama Umore Marea, e quest'altro invece, aspettate che parte, questo è da Dio, e lui è Brescia.

Da Dio Brescia, sono le 14.42 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che ha preparato uno sneak peek gossip soltanto per voi. Voi direte: che ci frega della vita dei cantanti? Vi frega soprattutto perché stavo cercando di capire quando, cosa è successo a Brescia sentimentalmente parlando quando si è lasciato con l'influencer Elisa Maino. Ecco, a quanto pare sarebbe fidanzato attualmente, secondo almeno il mondo social, con Angelica Montini. Ma a me questo nome già diceva qualcosa e sono andata a vedere, è l'ex famosa di Fedez, quella della telefonata durante il matrimonio con Chiara Ferragni, ovviamente mai confermata, però le storie, le leggende narrano questo. Quindi, ecco, è un triangolo? Ma mi sembra più quello delle Bermuda. Sei in pale, Jenny. Questo è il remix di Dracula.

Dolore Coez, come nelle canzoni, scende la lacrimuccia alle 15.49 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Io ho smesso, anzi forse non l'ho mai fatto, ma ho smesso sicuramente di dedicarmi canzoni d'amore con la mia dolce metà, ma qualsiasi metà io abbia avuto nella vita, e c'è un motivo. Quando una canzone mi piace molto, non voglio associarla magari a una persona con cui poi un giorno mi lascerò, perché sono disposta a lasciarmi con qualcuno ma non a smettere di ascoltare uno dei miei pezzi preferiti. Voi avete invece un brano che vi lega all'altra persona, il brano che rappresenta la vostra storia d'amore? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Vi leggo. C'è Amélie, non è Francesco.

Amelie non è Francesco, sono le 15.52 su Radio Z al 335 30 10 25. Non sapete quante persone mi hanno scritto la mia canzone è I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith. Pensavo che la colonna di sonora di Armageddon, visto che ha più di 20 anni, forse 30 addirittura, fosse un po' passata, invece vi piace tanto. Va bene. Good old days.

0: Una tipa come me, Anna, sono le 15.58 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Una tipa come lei di strada ne ha fatta. Leggevo proprio questa mattina i primi passi di Anna. Lei è mossa a solo 15 anni. A 16 anni ha invece rilasciato il suo primo brano inedito che ha scalato le classifiche così da indipendente. E poi la storia la conoscete bene. Adesso qualsiasi cosa tocchi diventa oro colato, è davvero un successo incredibile. L'ultimo singolo, infatti, White Girl Wasted, ha confermato ancora una volta tutta la strada fatta fino a quel momento. E quindi complimenti, Anna, davvero. Ormai dobbiamo imparare da te che cosa succederà dopo nel mondo della musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte

0: scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
1: La spesa intelligente!
0: Sono le 16 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

cattiva, cattiva, cattiva, canta Shiva insieme a Joliet. Bad, bad, bad. Sono le 16:04 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Joliet che l'ha detto, ragazzi. Se volete andarlo a vedere nel 2027 dovete acquistare il vostro biglietto e andare a Napoli, perché lui da lì non si muove e vuole che tutti quanti noi vediamo quanto sia bella la città partenopea. Io gli credo, comunque. È un buon motivo per mangiare una pizza giusta come la fanno loro, alta. Non apriamo la diatriba sulla pizza.

0: Gali Turbo Cocco, sono le 16.10 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che nel fuori onda ha incontrato uno dei pilastri di Radio Z. Alcuni la chiamano Alessia sbagliando perché lei è DJ Alma, e le stavo chiedendo quale fosse l'orario perfetto per ballare, e giustamente un orario perfetto per ballare non c'è, nel senso che durante la giornata ognuno si può esprimere, ancheggiare e muovere le ciapette quando vuole. E invece però secondo me c'è un orario per ballare, cioè 19.21 orario aperitivo, oppure non lo so 22 mezzanotte, non lo so, antidroga.
1: My

Collaborazione per M Fabri Fibra Antidroga, sono le 16.14 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli. A qualunque ora basta che non ci sia il sole. Ah, quindi se c'è il sole non si balla, mi dicono qui dalla regia. No? La nuova di Jason Derulo, Michiko su Radio Z, Generazione Futuro.

premiato ai Grammy, ma soprattutto da un pubblico che lo sceglie ogni giorno. Somber, Back to Friends. Sono le 16:19 su Radio Z con Carolina Rusi Pittinelli, quello che si può definire forse la maggiore ascesa

Della musica internazionale per il 2026. Non sbaglia un singolo e l'album è bellissimo. Tra l'altro parla di cose che sono completamente intergenerazionali. Questa è in assoluto una volta che due persone sono andate a letto insieme. Si può tornare amici subito dopo aver condiviso quell'intimità. Secondo tanti dei miei amici, vi assicuro, sì, amici come prima. Secondo altri invece in quell'atto ci si lascia sempre qualcosina. È una cosa che fa sempre molto discutere, anche se poi alla base c'è una scelta personale. 335 30 10 25, raccontatemi come la pensate voi. I PTN, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Sono le 16:23 su Radio Z con Carolina Rossi Pittinelli in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, un luogo bellissimo dove le giornate passano però troppo velocemente. Posso dire, io mi sveglio e sono già le 6 del pomeriggio. Com'è possibile? Cosa c'è in quest'aria? Voglio stare al mare, io non ci voglio tornare in città. Clan su Radio Z, mi asciugo le lacrime e torno.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16.30 su Radio Z, l'aeroporto di Catania resta chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte. Continua ad aumentare il numero dei voli cancellati e l'eruzione dell'Etna sta creando problemi anche allo scalo di Comiso, che è stato chiuso fino alle 16 di oggi. E un incendio in alcune sterpaglie alle porte di Roma ha causato l'interruzione della linea ferroviaria che collega la capitale all'aeroporto di Fiumicino. Cambiamo argomento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo per un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo del paese e che è stato abbattuto. Si trattava di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta per errore. L'abbattimento è stato effettuato da un caccia italiano. Cambiamo ancora argomento e passiamo allo sport. Il nuoto italiano ha una nuova stella, Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo, e stamattina si è qualificata per la semifinale nei 50 stile libero. La giovane ha anche ricevuto una chiamata di complimenti dalla premier Giorgia Meloni. Per ora è tutto, le news tornano più tardi sempre qui su Radio Z. Via radio.
0: Via radio.
2: Ben trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole

sulla rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove da Pezzale Italiano in direzione della Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e 30. Per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco il tratto tra Mocera, quello con la strada statale 26 verso il Monte Bianco, è chiusa per la regolazione del traffico. Andando sulla 9 Lainate Como Chiasso, invece tra Como Centro e Como Montolimpino verso la Svizzera, ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria ora rimosso. E poi sulla Genova e Genova Aeroporto verso Ventimiglia c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne. In chiusura vi informo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è davvero...

bocco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con...

0: sono le 13.36 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e una voce che le ha appena detto che questo social è torno.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita.
2: E le valigie rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire su...

0: Classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duche nobili vini del Piemonte.
2: E c'è Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le 16.40 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Nel fuori onda parlavamo di quei lavori che sono più o meno attraenti. Allora, io ho sempre ritenuto che gli artisti e i musicisti in assoluto fossero i più fascinosi di tutto, invece qui mi dicono anche i DJ, che io non avevo mai considerato in realtà. Forse è molto attinente a ciò che facciamo noi? Ci piace la stessa cosa, qualcosa di simile o qualcosa di completamente diverso? 335 30 10 25, vi lascio a ultimo e noi torniamo.
5: Te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non si ferma il successo di Ultimo Romantica, sono le sigle, è quasi tutto sold out, è una cosa incredibile. Tutti pensavano, vabbè, dopo Tor Vergata 400.000 persone si fermerà.
1: Ich weiß nicht, was die Welt dir sagt. Bleib bei dir.
2: Kitsch Creek, Kitsch Creek, Kitsch Creek.

0: Lo sai, la testa malata, lo sai, non voglio pensarti. Tanto un ricordo, allora fatti da parte.
1: TL 102.5 Play, basta una connessione internet, anche se siete all'estero, ci trovate. Però prima di iniziare, un consiglio, se non l'avete ancora fatto, provate hummus noa, ceci, pomodoro e basilico. Con il suo gusto fresco e armonico è perfetto per un pranzo sano e veloce, o come ingrediente per piatti originali e sfiziosi. E come tutti gli hummus noa, è senza glutine, senza OGM, senza conservanti. Scoprite tutte le ricette su noa-vegetale.it, noa-vegetale.it. Hummus Noa, fatto con amore. Noi ci siamo fino alle 19 e partiamo così.

Buon venerdì 14 agosto 2026, io sono Simone Palmieri con voi per le prossime due ore. Si parla della vostra estate, di mare, di montagna e non solo. E allora andiamo al volo a Venezia, Canal Grande, perché proprio oggi è stato avvistato un delfino. Curioso per essere a Venezia, ma più che altro il Canal Grande. Fa ridere, ma fa anche riflettere. È colpa del cambiamento climatico? No, io non credo.

Alla reception dell'hotel stanno chiedendo di me. Potrebbe essere una frase anche proprio dedicata all'estate, visto i milioni di italiani come noi che prendono e partono e raggiungono un resort oppure raggiungono anche un hotel. Ovviamente stiamo parlando della canzone di Tedua, Red Light. Forse da qui è nato un po' tutto a livello mainstream, nel senso che lui la grandissima carriera l'ha creata anche prima con la sua bellissima fanbase. Però qui c'è stato anche un primo approccio con le radio, soprattutto con Radio Z, visto che noi ci abbiamo creduto dal secondo uno. E anche lui sarà presente a Radio Z Future Hits Live.

Pensami, Fede, Sfere e Basta, alle 17.15, oppure alle 15.17, beh, si potrebbe leggere in entrambi i modi, no, non è vero, perché diremmo l'ora sbagliata, alle 17.15 su Radio Z, nella Generazione Z, tra poco vi leggiamo tanti messaggi da località turistiche non solo, al 335 30 10 25.

0: Gran mamma mamma, le 17:20 su Radio Z in Generazione Z.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.

0: Un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Diciassette e ventuno, noi ci siamo sempre qui, 7 su 7, H24, 35 30 10 25. Oggi però è il 14 agosto 2026, dove ci stiamo raccontando, ho trovato un delfino a Venezia, il Canal Grande, divertente come cosa. Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio.

Flamenco Paranoia alle 17.24, Samurai J, forse l'artista insieme ad Achille Lauro dell'anno, cioè la scoperta dell'anno, perché dopo Sanremo ha tutto benissimo e soprattutto i visti prima in Italia, su Radio Z.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, poche le eccezioni, vediamole nel dettaglio partendo dal traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale Italiano in direzione della Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e mezza. Per tale motivo sulla 5 Aosta a Monte Bianco il tratto tra Morgé in raccordo con la strada statale 26 verso il Monte Bianco è chiuso per la regolazione del traffico. Sempre in corrispondenza del traforo invece dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1/4 d'ora. Vi informo che sulla diramazione di Predusa-Bettole la stazione di Nove Ligure è chiusa in entrata in direzione della 26 e in uscita per chi proviene dalla 7 fino al prossimo 31 agosto. In alternativa consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7. Ancora per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare chiuso in modalità continuatina fino al prossimo 28 agosto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

magnifica di Harry Styles, Satellite, alle 17.40 su Radio Z nella Generazione Z. Salutiamo anche Kevin e Denise che ci stanno ascoltando, ci hanno appena scritto al 335 30 10 25. Ragazzi, pronti per il weekend? Però direi di partire subito con un bel aperitivo. Ora, anche all'ultimo a casa con gli amici. Ma sì, aprite il frigorifero, prendete qualcosa di fresco da bere, poi hummus, no, ai ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodori e basilico, dei grissini, bruschette, verdure in pinsimonio. E l'aperitivo è servito. Se poi proseguite con la cena, date un'occhiata alla pagina Instagram Noa Vegetale, ci sono un sacco di ricette per piatti sfiziosi e veloci. Hummus Noa fatto con amore. A tra poco nella vostra Generazione Z, state qua.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra d'aspettare.
2: 17:43 su Radio Z, la generazione futuro, la generazione Z con voi fino alle 19 con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Stiamo raccontando la vostra estate anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, e ci sarà anche lui al Future It's Live. Sta avendo un successo incredibile, clamoroso, da ormai 2 anni, e stiamo parlando di Artie 5 con la sua Swag Music, l'ultimo singolo su Radio Z.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

È la Swag Music, Arti 5, alle 17.47 su Radio Z nella generazione Z. Comunque ci sono gli europei, lo sappiamo, di atletica, di nuoto, e stiamo avendo dei risultati incredibili, a parte qualche sfortuna, dobbiamo dirlo, come per esempio Marcel Jacobs. E quindi in bocca al lupo ancora una volta, e complimenti allo stesso tempo a tutti i ragazzi che stanno facendo davvero la differenza.

Flash con Introvabile alle 17.53 su Radio Z, nella Generazione Z, canzone dedicata alla sua ex storia d'amore, ormai finita da qualche mese, dove lui racconta tutte le difficoltà, ma lo racconta in un modo molto delicato, dove in qualche modo si assume anche un po', non dico tutte le colpe, ma quasi, no? Dove lui forse non è arrivato, voleva fare meglio, ma non c'è riuscito per svariati motivi. L'artista dell'anno a tutti gli effetti, Achille Lauro, invece, La città degli angeli.

0: Summer Funk, Francesco Cabani, in chiusura della prima ora della Generazione Z su Radio Z alle 17.59, quando mandiamo un abbraccio grandissimo a Francesco Cabani. Qualche giorno fa è stato poco bene durante un suo concerto, un suo live alle Togliani, poi ha pubblicato un video su Instagram dove ha rassicurato i fan e li ha anche ringraziati per la pazienza e per la comprensione. Noi, conoscendo Francesco, sappiamo che per stare sul palco farebbe di tutto, quindi se ha dovuto fermare il concerto perché stava davvero davvero male. Ancora una volta un abbraccio e una buona ripresa. Sono le 18.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore in apertura della seconda ora della Generazione Z con me, Simone Palmieri, su Radio Z alle 18.04 con i vostri messaggi al 335 30 10 25, ricordandovi che siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare.

Simone Rosville ne guè come un tuono alle 18.10 su Radio Z nella generazione Z. Quando bisogna fare i complimenti, li dobbiamo fare, dobbiamo essere anche molto sinceri con noi stessi, perché questo è un caso dove la collaborazione con guè fa davvero la differenza nella canzone. Infatti la strofa di guè ce la ricordiamo quasi quasi ai livelli di quella di Rosville e del ritornello stesso, cioè così impattante il featuring.

0: la collaborazione di Guè, che poi fa anche la differenza stessa nella canzone. Quindi complimenti ad entrambi.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Io non ho capito sta storia, ormai sono due stati che Manu Chao si mette lì e dice: beh, con chi rifaccio una delle mie canzoni più famose? L'anno scorso ha scelto Alfa ed è venuta anche bene, perché Alfa poi ha vinto la Power Hits Estate di RTL 102.5 2025. Quest'anno invece ha scelto Karol G. Però il succo è sempre lo stesso, ovvero che la canzone funziona e quindi bravo lui. Su Radio Z, nella generazione Z, Clara e San Giovanni con Le Ragazze. Cosa c'è?

Esempio di K-pop che funziona e funziona anche molto bene, nel senso che la canzone è bellissima e noi la ascoltiamo già da qualche mese. Golden K-pop Demon Hunters alle 18:21 su Radio Z nella generazione.

0: Sezione Z con me, Simone Palmieri, con i vostri messaggi al 335 3010 25.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Alle 18.21 su Radio Z è la vostra generazione Z, ma soprattutto è la vostra generazione futura e allo stesso tempo anche la vostra estate. L'abbiamo detto e lo ripetiamo fino al 23 di agosto in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare. Ed è vero, c'è il 2 settembre il Future It's Live, ma il 1 settembre siamo sempre all'Arena di Verona con la Power It's Estate di RTL 102.5 e lo diciamo perché dobbiamo scoprire la canzone vincitrice, quindi la canzone dell'estate 2026. Potrebbe essere questa? Chi lo sa? Noemi.

Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera alle 18.24 su Radio Z? C'è la Noemi Zone quando si va ai live, perché lo sapete che Noemi non ha visto la fine del palco ed è caduta. Sta bene, sta benissimo, un piccolissimo incidente, alcuni suoi colleghi, così anche per empatizzare con lei, hanno scritto, hanno messo un cartello alla fine del palco, Noemi Zone, così tu lo vedi e sai che non devi andare oltre quel pezzo di palco, perché sennò poi cadi. Su Radio Z, nella Generazione Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.31, vediamo insieme le ultime notizie su Radio Z. L'aeroporto di Catania potrebbe restare chiuso fino al 17 di agosto. A causa della cenere sulle piste continua ad aumentare il numero di voli cancellati, disagi per quasi 500.000 passeggeri. L'eruzione dell'Etna ha creato problemi anche allo scalo di Comiso, chiuso fino alle 18 di oggi. E poi ancora nella lunga audizione davanti al comitato etico

0: La Rai Ranucci ha fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte le inchieste nella trasmissione. Così, in una nota all'avvocato del conduttore di Report, il giornalista continua a lavorare alla nuova stagione del programma. 8 anni fa poi il crollo del Ponte Morandi a Genova, morirono 43 persone. Oggi celebrazioni per non dimenticare la tragedia. La Premier Giorgia Meloni scrive: oggi il nostro pensiero va alle vittime e ai loro familiari. È stata una ferita profonda, la sicurezza sia sempre una priorità. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di 2 ore. Ora abbiamo il meteo e poi la viabilità qui su Radio Z.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di ferragosto stabile ed assolata sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, ancora almeno per il momento. Da segnalare solo qualche temporale di calore in formazione sull'arco alpino tra pomeriggio e sera. Ancora tanto caldo, con punte di 35-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. Buon ferragosto a tutti voi.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è regolare su gran parte della nostra rete, agevolato anche dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di oggi. Poche eccezioni al momento, partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 3 ore. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco è in atto una regolazione traffico tra Morges e il Monte Bianco per far defluire veicoli in coda diretti al traforo. Foro stesso. Andiamo poi sulla 12 Genova Rosignano Marittimo, dove per un incidente tra il raccordo di Rosignano e Colle Salvetti ci sono 2 chilometri di coda verso Livorno. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli, dove per il traffico intenso si procede in lento tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Hai solo 20 anni, Måneskin, alle 18.40 su Radio Z nella Generazione Z, quando preparano, forse, credo io, il loro ritorno a Sanremo o comunque la loro reunion. Magari ne parliamo tra poco.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Anghe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci siamo alle 18.43, ancora un quarto d'ora insieme da trascorrere prima della Perizzeta con l'arrivo di Alessia Manzoni e DJ Alma. Si stava chiacchierando anche del possibile ritorno dei Maneskin, visto che prima abbiamo ritrovato una bellissima loro canzone dal titolo 20 anni, e sembrerebbe che Stefano De Martino, conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo 77, per la precisione 76esima edizione, ci stia provando, ovvero abbia chiesto la loro reunion proprio a Sanremo con un pezzo fortissimo, e noi li aspettiamo.

0: Morning to the Sun alle 18.46 su Radio Z, nella Generazione Z con me Simone Palmieri fino alle 19, visto che si parlava del Festival di Sanremo, si parlava della possibile reunion dei Maneskin come concorrenti ancora una volta, loro che si sono sciolti ormai da un paio d'anni. Stefano De Martino, tra i vari big, ci sta provando anche con Tiziano Ferro, che allo stesso tempo sono usciti articoli dicendo che ci sta pensando. Ci pensava pure l'anno scorso e poi non ci è andato. Non vorrei che finisse così pure l'anno prossimo col Festival.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti o come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Bad Bunny alle 18.53 su Radio Z, nella Generazione Z, tra poco la Pri-Z con lei che si sta truccando in questo momento, quindi Alessia Manzoni, DJ Alma, e poi avremo anche dalle 19 invece alle 21 appunto la Pri-Z, e poi dalle 21 alle 24 ci sarà con noi Angelica Elli. Grazie ancora per i vostri messaggi, tra l'altro al 335 30 10 25, soprattutto per la vostra estate, perché stanno arrivando delle foto bellissime, siete in dei posti spettacolari, tanti hanno deciso l'Italia, qualcuno ci sta scrivendo che ha scelto la Sicilia ma non è riuscito a raggiungerla in questo momento. Speriamo che la situazione si possa sbloccare, come leggevamo anche prima dalle ultime ore, dalle ultime notizie, dal 17 agosto in poi.

Elea non è divertente, NN è divertente, perché questo è il titolo. Alle 18.58 in chiusura delle due ore della Generazione Z su Radio Z. La mia destra DJ Alma, la mia sinistra Angelica Elli, che si fanno una fusione tipo Goku e Vegeta. Grazie per essere stati con noi. Chi è che ha urlato? Ah, tu. Grazie per essere stati con noi, ci si rivede domani, perché siamo qui 7 su 7 con la Generazione Z a partire dalle 17. Però un grazie speciale anche a Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, senza conservanti. Se avete voglia di provare qualcosa di diverso, lasciatevi conquistare da Humus Noah ceci e avocado, cremoso, delicato e dal gusto naturalmente raffinato. Ottimo da solo, ancor più sorprendente come ingrediente per piatti originali e sfiziosi, salati e dolci. Trovate tante idee sulla pagina Instagram Noah Vegetale. Humus Noah, fatto con amore. Grazie per essere stati con noi. Ora la perizietta con Alessia Manzoni. A domani, buona serata.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 17.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: Aperizeta.
1: Eccoci a Aperi Z alle 19.01 minuti in questo venerdì 14 agosto 2026. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21. Questo è Aperi Z, l'abbiamo già detto, ma perché lo ripeto? Perché comunque alle 19 l'aperitivo è dietro l'angolo, ma l'aperitivo non è aperitivo senza la musica di Radio Z. Allora siamo al 266 del digitale terrestre, anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play e soprattutto attraverso i vostri messaggi al 335 3010 25, il nostro numero ormai dovreste saperlo a memoria, ma io lo ripeto perché voglio salutare innanzitutto tutti coloro che in questo istante sono in auto, magari si stanno recando al loro luogo favorito per le proprie vacanze, oppure semplicemente si sta anche tornando, magari si sta organizzando il Ferragosto, che è tecnicamente domani. Vediamo se Angelica Elli conferma questa cosa. Domani è Ferragosto, mi dice di sì. Partiamo anche con i saluti fondamentali, i saluti importantissimi, e quindi salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti di vendita in Italia. Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre sempre freschissimi. Ragazzi, da Eurospin la spesa è intelligente, ed è intelligente anche ascoltare Radio Z, soprattutto in questo venerdì sera. Quindi partiamo con Napoleone, Cucù Marie, vamos!

0: Cucù Marie, Napoleone ce lo canta alle 19.05 minuti. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21 e soprattutto i vostri vocali al 335 30 10 25. Ci state insomma raccontando quello che state facendo, quindi ascoltiamo.
1: Io sto andando al concerto del Nigio a Porto Recanati.

0: Romantico Mamori, pinguini tattici, nucleari, i vostri messaggi vocali al 335 3010 25, vamos!
1: Ciao Radio Zeta, sono Matilda e io sto andando a festeggiare un party con le mie cugine in piscina.
0: Wow!
1: Ciao!
0: Wow, ti invidio un po', ma noi in realtà abbiamo qua una bellissima piscina al TH Resort di Praia Mare, dove ci troviamo in questo istante in Calabria, una location incredibile. Ieri una festa bellissima, ovviamente anche noi a bordo piscina, quindi in realtà devo dire che un po' ti invidio, ma fino a un certo punto. Ora arriva Gaia, Bossa Nostra.

Solo Nostra ce lo racconta Bossa Nostra di Gaia alle 19 e 15 minuti in questo venerdì 14 agosto. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 21, e sì, io sono molto emozionata di intervistare, perché lo farò, ho una certa palpitazione nel mio corazon, a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre anche Gaia. E se non avete ancora acquistato i vostri biglietti, perché parlo al plurale perché non potete venire da soli, certo siamo una grande famiglia, fatelo. 22 Simba.

0: no, non doveva andare così. Vacci piano, Marcomi, una coppia incredibile. 19:22 minuti. I vostri messaggi 335 30 10 25. Aspetta,
1: Sono Camilla, sto andando a prendere l'aereo per Parigi.
0: Amore.
1: Ciao.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Sono le 19:22 minuti in questo venerdì 14 agosto 2026. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21. Siamo ovviamente in diretta, e dove direte voi? Qui in Calabria al TH Resorts Hotel di Praia a Mare, una location incredibile. Noi ci stiamo preparando per la serata, una serata che secondo me prevede fuochi e scintille. Non vi dico altro, vi dico solo di seguire le nostre pagine social Radio Z Off con una F. Ora arriva la Queen, Madonna, Dansteria.

Everyone here is a work of art, il mantra che dovremmo ricordarci più spesso, dirci più spesso, e ce lo dice Madonna, e se ce lo dice la Queen, noi non possiamo che darle retta. Direttamente dal suo ultimo album Confession on the Dance Floor Part 2, uscito il 3 luglio 2026, beh, quale onore passarla anche qui su Radio Z. Ora Karol G, Matadora.

Ricordo ancora perfettamente la coreografia di questa canzone, Disco Paradise, Fedez, Annalisa, articolo 31, alle 19.33 minuti qua in Radio Z al 266 del Digitale Terrestre. Un sacco di messaggi al 335 3010 25. C'è chi ci scrive da Senigallia, un saluto che sa di spritz dalla spiaggia. Poi c'è chi ci sta guardando da Sambuci in provincia di Roma. C'è chi si sta recando in spiaggia. In quest'ora, ragazzi, l'importante è stare all'ascolto di RTL. Ma RTL 105 Play, la nostra applicazione gratuita. Sì, Partenope, Merck & Cremont.

0: Tururu. Dejerere, Mike Towers e Benny Blanco alle 19.38 minuti qui su Radio Z. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 21. Siamo in diretta qui dal TH Resorts a Praia Mare. Allora, io sto degustando anche un po' il sapore di cibo che sta arrivando dalla cucina. Non vedo l'ora di sedermi anche a tavola, ma... Mamma, la volete un'idea geniale? Fate la spesa da Eurospin, vi sentirete elettrizzati, proprio come Alessandro Volta quando ha inventato la pila, perché da Eurospin si risparmia davvero. Non solo da Eurospin, ci sono tantissimi prodotti esclusivi super convenienti e di qualità. Cercate anche voi l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati a voi.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siamo qui in diretta su Radio Z Generazione Futuro in Aperizeta. Sì, 19.40 è l'orario perfetto per l'aperitivo, soprattutto anche attraverso la nostra applicazione RTL 125 Play, proprio come sta facendo William da Roma al 335 30 10 25, perché William di Roma è un assiduo ascoltatore del Radio Z Club, che tranquilli tornerà ovviamente in auge anche a settembre, che ci sta ascoltando in vacanza da Rimini tramite la nostra applicazione gratuita.

sicuramente il duo dell'estate per quanto mi riguarda, un duo tutto al femminile, girl power sempre forever, Peggy Gou e Ayra Starr, una coppia veramente quasi improbabile, una voce black, una voce nigeriana con una DJ e produttrice del Sud Corea, un po' così, devo dire che però il prodotto è magnifico, incredibile, come The Bosa che ci cantano, anzi ci suonano Magnetic qui su Radio Z.

qualcosa di grande, Coez, alle 19:50 minuti quasi in chiusura della nostra prima ora insieme della Perizzeta. Allora, vedo qui fuori qualcuno che mi sta salutando, si sta sbracciando e io non posso far altro che apprezzare e salutare altrettanto. Allora, comunque, Coez a tutti gli effetti può essere anche un sottofondo romantico per quest'estate. Quanti amori estivi stiamo vivendo, quanti amori estivi abbiamo lasciato, quanti amori estivi ci aspettano o quante conoscenze si potranno poi effettivamente trasformare in un grande amore. Chi lo sa? 335 30 10 25, raccontatemelo e io lo racconterò qui in diretta nazionale tutti i vostri segreti. Tommaso Paradiso.

mai farlo, perché sennò poi si sgasa. Agitare Coca-Cola, ce lo racconta, ce lo canta Tommaso Paradiso, anche lui presente a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Allora non potete mancare, come non manca Jenny, Less Than an Over.

0: effettivamente da un po' che manca sulla scena Tananai, bella madonnina, alle 19:59 minuti qua in chiusura della nostra prima ora insieme. C'è da dire, io ammetto, che a me la bella madonnina un po' manca. Milano un po' mi manca un po' il freddino di Milano, la copertina e la nebbia, la pioggerella. Certo, non mi lamento, siamo qua al TH Resorts di Praia a Mare, un sole incredibile, un tempo bellissimo, il mare, non mi lamento. C'è da dire che però Milano ha il suo perché, confermate? Le 20
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Un piccolo recap. Anna, Wild Girl Wasted, qui su Radio Z.

Wild Girl Wasted. Anna qui alle 20:03 minuti in questo venerdì 14 agosto 2026. Dove siete? Che fate? Raccontatecelo. 335 30 10 25. Io effettivamente mi sento un po' una business girl, anzi una businessman, come dice Dito nella piaga.

Eyes Closed, Ed Sheeran, agli occhi chiusi alle 20:10 minuti, ce lo racconta lui, uno dei king effettivamente della musica britannica e alla fine anche del pop mondiale. Tra l'altro intervistato anche da Carolina Russi Pettinelli, potete trovare tutto attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Io nel fuori onda ho letto questa frase sui social, sono curiosa di sapere anche la vostra. La cicamala all'anfibio nero. Com'è? Come la pensiamo così? Irama Cabana.

Cabana in Rama, alle 20:13 minuti. Questa canzone ha un non so che della Isla Bonita di Miss Madonna. Non so voi, 335 30 10 25, voglio sapere la vostra. Anche lui presente a Radio Z Future Hits Live il 2 settembre, che vedo Elvis Crespus, la graziosa.

0: questa è una domanda a cui voi dovete rispondere. Ma dove si balla stasera in un venerdì 14 agosto qualunque? La serata precedente a Ferragosto, quindi sicuramente gli eventi ci sono, vi aspettiamo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Siamo sempre qui le 20 e 21 minuti. Purtroppo le ore non coincidono con i minuti, come tanto piace ad Angelica Elli, che prenderà questo posto alle 21. Perché io sì, sono Alma, ciao a tutti, piacere. Per chi non si fosse ancora collegato a Radio Z, molto male. Per chi fosse in auto, ciao, buon viaggio, mi raccomando, stai attento alla guida. E per chi non è in auto, probabilmente ci sta ascoltando attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Ora arrivano degli

0: artisti preferiti della mia estate, G Mineiro, anche lui a Radio Z Ufficio Hits Live.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

bugie te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora ce lo canta Jimmy Nairo alle 20:24 minuti. Lui ha un grande obiettivo, una scommessa musicale all'interno dell'industria italiana, cioè quella di portare il funk brasiliano, e lui se lo può permettere, lo sta portando veramente a termine, anzi è solo l'inizio e noi glielo auguriamo. Ora arriva 2 settembre, anzi 2 settimane di settembre

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, la riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora a causa della cenere sulle piste e continua ad aumentare il numero dei voli cancellati, disagi per quasi 500.000 passeggeri. L'eruzione dell'Etna ha creato problemi anche allo scalo di Comiso, dove ora le attività di volo sono riprese. Nella lunga audizione davanti al comitato etico della RAI, Rannucci ha fugato ogni possibile dubbio in ordine e ad infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte le inchieste nella trasmissione. Così, in una nota, l'avvocato del conduttore di Report, il giornalista, continua a lavorare alla nuova stagione del programma. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare Brian Thompson in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Questo tutto, sono le 20.31 minuti, le news torneranno tra poco in questo venerdì 14 agosto 2026. Ora torna la musica qui su Radio Z.

0: Questa era Elodie con Fari Spenti alle 20:38 minuti. È tutto pronto anche per il suo nuovo tour del 2027. Biglietti su Ticket One.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa!

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: All right, le 20:39 minuti in questo venerdì 14 agosto. Io sono Alma, in vostra compagnia, tanta musica, tante good vibes e soprattutto i vostri messaggi al 335 3010 25. Dove siete? Direte voi che state ascoltando la vostra bella radio tramite la nostra applicazione gratuita o attraverso la vostra autoradio. Come si dice, noi in questo momento siamo in Calabria, in un posto magnifico che si chiama TH Resorts a Praia Mare. Ci aspetta una serata incredibile. Nel frattempo c'è anche Tedua, dopo un concerto a San Siro sold out con delle emozioni inenarrabile, qua ci canta Mai.
1: Ti ama.

0: c'è Tedu alle 20:42 minuti in questo venerdì 14 agosto con Mai in vostra compagnia. Ci sono io, Alma, e soprattutto c'è un ospite molto speciale, una grande amica, una grande collega, una grande professionista, Giulia Laura Abbiati. Qualche altro nome volevi dartelo?
1: No, ne ho finiti, però volevo dire una cosa, che anche Tedu sarà a Radio Z Future Hits Live come super ospite, quindi mi raccomando, non mancate, ticketone.it.
0: E chi lo presenta?
1: Forse io?

Where is my husband? Ma che ne sacci io le 20-49 minuti, dai, non te lo so dire, non te lo so dire, forse proprio non è anche detto che magari tutti vogliono un marito, ma ad ogni modo la nostra amica Ray ha ricevuto il blessing di una delle star, pop star R&B Black, una delle voci più incredibili, niente poco di meno che Alicia Keys, perché durante la finale del talent show American Idol, ovviamente in America, hanno cantato insieme Fallen, che è una delle hit più incredibili di quest'artista, Alicia Keys ovviamente. Ora arriva Madame con Mama, non Mama, chi lo sa. 20:50 qui su Radio Z.

avrei tanto voluto esserci in questo party che si vede al 266 del Digital Terrestre nel videoclip di Mamma No Mama con Madame, che si è molto divertita, un outfit veramente incredibile con queste mollette che lei negli ultimi mesi sta sfoggiando, ci sta portando anche una nuova wave probabilmente qua dal punto di vista stilistico con queste mollette che raccolgono i capelli.

0: Allora, ci sono tre cose che invidio dalla signora Miss Olivia Dean: uno, i suoi outfit; due, la sua figaggine; e tre, i suoi capelli. Siamo sulla strada giusta? Non credo. L'importante è sognare, e soprattutto la dobbiamo ringraziare per averci scortato alla fine del nostro programma, perché sono le 20:58 minuti qui in Aperizeta. Voi vi trovate, mi trovate alla stessa identica ora dalle 19 alle 21 in vostra compagnia qui su Radio Z. Ma prima dobbiamo ringraziare una persona, anzi qualcuno di molto importante. Chi dite voi? Ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza, e sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it anche se siete già in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia, direi che la scelta c'è. E come noi ci vediamo domani, io vado a mangiare e pure a bere. Va bene, dai, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
0: Avete sentito? Non bene di più. Siamo in Fattore Z, il nostro viaggio incomincia come tutti i giorni della settimana dalle 21 in punto fino alle 24, un po' come Cenerentola, poi io vado via sperando di non perdere la scarpetta. Ormai questa è la frase del Fattore Z con Angelica Elli e soprattutto con voi al 335 30 10 25, un numero, il nostro numero ufficiale di Radio Z che io mi auguro ormai sappiate a memoria, e soprattutto insieme a voi. C'è protagonista la nostra musica e la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Per ultima, non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, nella quale potete andare a recuperare tutte le cose che vi siete persi della settimana, le interviste magari dei vostri artisti preferiti, quelli che vanno anche soprattutto in rotazione nella nostra radio. Iniziamo la musica.

0: E abbiamo ascoltato la voce di Brescia con la sua Daddio, è un augurio che vi faccio. Io, Angelica Elli, vi tengo compagnia e vi auguro di stare Daddio alle 21:05 minuti di questo venerdì 14 agosto. Ci sarà anche lui a Radio Z Futurist Live di quest'anno.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: richiamerò.
1: Tuta Gold di Mahmood qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 11 minuti di questo venerdì 14 agosto. Noi siamo in diretta dalla Calabria, dal TH Resorts di Praia Mare. Voi invece che cosa state facendo? Vi leggo al 335 30 10 25. Sara da Benevento sta tornando a Roma proprio dalla Calabria, quindi sta andando, non stai tornando a Roma, forse si è trasferita a Roma e quindi lavora a Roma, però è di Benevento. Ci sono tante città e posti. Sto entrando in confusione, Sara, ti prego, aiutami. Comunque io vi lascio con l'ascolto di Bad Bad Bad di Shiva Fit Giulietta.

0: Eccoci tornati in Fattore Z dopo Bad Bad Bad di Shiva e Gioielliera alle 21:15 minuti di questo venerdì 14 agosto. Beh, manca un giorno a Ferragosto. Cosa farete domani al 335 30 10 25? Sono molto curiosa. Noi ovviamente ce la spasseremo qui in Calabria al TH Resorts di Praia Mare. Ci saranno tante festicciole, ma voi, Sopra Estrella di Aitana su Z.
1: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

E anche io sono qui con voi finché non mi seppelliscono. No, scherzo, era solo per citare il nostro Blanco qui in rotazione su Radio Z. Siamo in Fattore Z alle 21:21 minuti, ragazzi. Incrociamo le dita, esprimiamo tutti quanti un desiderio al 335 30 10 25 per i meno scaramantici. Se volete, insomma, condividere il desiderio espresso, esprinto, per coniare un nuovo termine, potete farlo. Ovviamente io lo custodisco. Emma e Fabri Fibra, antidroga, sempre su Z, restate con noi.

Le inconfondibili voci di Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z alle 21:24 minuti di questo venerdì 14 agosto. 335 30 10 25 per tenerci compagnia. La musica.

guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa: il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 1 ora e 30 minuti. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Situazione analoga anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, dove per lavori fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

era Uragani, la conosciamo molto bene sia Clara che la sua canzone. Anche lei sarà al Radio Z Future Hits Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Restate con me, tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Rouen.

0: Ero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: take them back to the blog era one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z alle 21:44 minuti di questo venerdì 14 agosto. Adesso ascoltiamo Prima Stanza a Destra, anche lui al Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi ci sarete? 335 30 10 25, l'unico ricordo su Z.

Era la voce di Gaia con la sua Tokyo, qua su Radio Z alle 21:49 minuti in questa puntata di Fattore Z. Vi tengo compagnia, Angelica Elli al 335 30 10 25. Ci salutano e ci danno il felice fine settimana. Eh sì, domani è Ferragosto, cosa farete al 335 30 10 25? Tra l'altro l'artista che bene conosciamo, Gaia, sarà anche lei a Radio Z Future is Live 2026 di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non mancate, i biglietti sono disponibili su ticketone.it e stanno già per esaurire, quindi il mio consiglio personalissimo, poi potete fare quello che volete, però il mio consiglio è di partecipare a questo evento straordinario. Sfera Ebbasta, Pensa e Mi su Z.

Il ritmo inconfondibile di Sfere Basta qua su Radio Z con la sua Pienza en Mi in Fattore Z alle 21.52 minuti di questo venerdì 14 agosto, sempre meno a Ferragosto, proprio si contano le ore. Che cosa fate ancora svegli, diciamo, per quelli meno abituati a fare tardi? State aspettando Ferragosto? Siete di quelli che un po' come alla vigilia aspettate la mezzanotte, oppure state per andare a nanna e si festeggia domani? Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido su Z. We'll be right back.

0: Felicità P puntini puntini puntini na, l'avete capita perché la conoscete, i de giornalisti qua su Radio Z in Fattore Z a 21:59 minuti, il che vuol dire che sta per iniziare la nostra seconda ora su 3 insieme. Anche lui, Tommaso Paradiso, sarà al Radio Z Futures Live 2026 di questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Preparatevi perché i biglietti stanno per finire e quindi è il vostro momento per rimediare ai danni che avete fatto non prendendoli qualora non li aveste presi. Ovviamente sto scherzando e a tra pochissimo, la prossima ora. Le 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ed era la voce di Amélie con la sua Non è Francesca. Noi siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria. E voi cosa state facendo? 335 30 10 25.

e Rose Villain con la loro Piango sulla Lambo. Certo, piangere sulla Lambo può avere un non so che, insomma, meglio di piangere in altre macchine, ma meglio proprio non piangere affatto. Alle 22:09 di questo venerdì 14 agosto il countdown per Ferragosto è già iniziato da un po' e lo attendiamo un po' come la vigilia di Natale, la mezzanotte. Non so se voi appunto festeggiate già da adesso, dalla mezzanotte, oppure se state facendo le ninne, farete le ninne e aspetterete domani per festeggiare. West Cross e Fra Quintale con Scarabocchi su Zeta.

bocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Eccoci tornati su Radio Z in Fattore Z. Westcross e Fra Quintale li abbiamo appena ascoltati con la loro Scarabocchi. Adesso ascoltiamo Ariana Grande, la sua nuova Petal, alle 22:12 su Z.

0: Nera di Irama qua su Radio Z in Fattore Z, 22:18 minuti di questo venerdì 14 agosto, manca sempre meno a Ferragosto, anche lui sarà presente a Radio Z Futurist Live 2026 dell'Arena di Verona il 2 settembre. 335 30 10 25, ci mandate tanti messaggi, vi state raggiungendo i posti del vostro Ferragosto, c'è chi parte, c'è chi torna diciamo nel proprio paese o regione di origine. Noi vi teniamo compagnia con Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

22 minuti, esprimiamo un desiderio qua su Radio Z in Fattore Z dopo Romantica di Ultimo, e vi lascio a un altro artista che conosciamo ormai molto bene qui in rotazione su Z. Si chiama Somber e la sua canzone My Body Isn't Ready.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi.

gioco qui, sì. Non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: in cui sono state svolte le inchieste nella trasmissione. Così, in una nota, l'avvocato del conduttore di Report, il giornalista, continua a lavorare alla nuova stagione del programma. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York. Nessuna nave può andarci se non lo vogliamo noi, ha aggiunto. Agli europei di atletica in corso a Birmingham, Nadia Batocletti vince la gara dei 10.000 metri. La mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con il crono di 31 minuti 41 secondi e 18 centesimi. Ed è tutto, a presto per le nuove notizie, il meteo e via radio.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di ferragosto stabile ed assolata sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, ancora almeno per il momento. Da segnalare solo qualche temporale di calore in formazione sull'arco alpino tra pomeriggio e sera. Ancora tanto caldo, con punte di 35-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo. Buon ferragosto a tutti voi.
1: Via Radio.
3: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Registriamo un'unica eccezione sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Graolli con la sua polvere qua su Radio Z in Fattore Z, 22:36 minuti, vi lascio con un po' di pubblicità e torno tra pochissimo.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Tornati su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z, 22:38 minuti anche in radiovisione, 266 al digitale terrestre e 735 di Sky. Da dove ci state seguendo? Magari dalla nostra applicazione RTL 102.5 Play, completamente gratuita e che vi consente di vederci e ascoltarci da ogni parte del mondo. Adesso arriva lui, una voce che conosciamo molto bene, quella di Samurai J. Al Radio Z Futurist Live 2026 sarà presente anche lui mercoledì 2 settembre

L'abbiamo riconosciuto, la sua voce indistinguibile, Samurai J con la sua flamenco paranoia, lo potrete anche vedere dal vivo alla Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarete, siete mai stati all'Arena di Verona per qualche nostro altro evento? Potete raccontarcelo al 335 30 10 25, io sono Angelica Elli, vi terrò compagnia ancora per un po', fino a mezzanotte. Adesso sono le 22:42, ci ascoltiamo Jungle con The Wave su Zeta.

Ce lo dice lei, Annalisa, esibizionista, qua su Radio Z in Fattore Z alle 22:48 minuti, il giorno prima di Ferragosto, quindi countdown già iniziato da un po'. 335 30 10 25 per chiacchierare insieme, parlare insieme, anche per parlare d'amore, come ci sta per raccontare Saif nella sua nuova canzone. Anche lui sarà presente a Radio Z Future Hits Live 2026 di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Tanti artisti in rotazione che potrete anche vedere dal vivo se solo con un click acquistate i vostri biglietti su ticketone.it. Pensate un po'.

mi sembra un orario perfetto per parlare d'amore come fa Saif su Radio Z insieme a noi alle 22:52. Questo significa che sta per finire la seconda ora e sta per iniziare la nostra terza ora insieme in questo viaggio bellissimo. Io sono in Calabria con il TH Resorts di Praia Mare insieme a tutte le nostre radio RTL, Freccia e Z, e intanto vi lascio all'ascolto di Più in Alto, Birth.

0: no, forse non era vero. La tua canzone di Coez, quanto la conosciamo bene, questa in rotazione su Radio Z, in Fattore Z, 22:59 minuti. È finita la nostra seconda ora insieme, ma ne manca una. Insieme al countdown per Ferragosto facciamo anche il countdown alla fine del nostro programma, ma ciò non significa che abbiamo la fretta di finire. Io semplicemente vi ricordo che a mezzanotte me ne andrò, ma nel frattempo ci godiamo la nostra musica e le nostre chiacchiere insieme al 335 30 10 25. A tra poco. Le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

e ultima ora insieme alle 23:04 per essere proprio precisi di questo venerdì 14 agosto. Dopo aver sparato un po' di numeri sugli orari e le date, io ve ne sparo altri: 266 del digitale terrestre per seguirci in radiovisione, non solo, anche 735 di Sky. Tame Impala e Jenny Dracula su Z.

0: l'oceano. Sick Luke, Mara Sattei e Brescia, vuoto dentro qua su Radio Z in Fattore Z. Anche Brescia sarà presente a Radio Z Future It's Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa data vi sta ronzando in testa con molto molto frequentemente? Beh, c'è un motivo, è un segnale molto chiaro, quello di andare su ticketone.it, cliccare proprio il pulsante per il biglietto e non mancare a questo meraviglioso evento. Sono le 23:11 su Z e ci ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

La nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qua su Radio Z in Fattore Z, 23:14 minuti di questo venerdì 14 agosto. Attenzione, ci sono dei numeri che si ripetono, sarà anche questo un segno, oltre al fatto che anche Angelina Mango sarà presente a Radio Z Future Hits Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E sì, questa data vi ronza sempre più nell'orecchio, ragazzi, non so più come altro dirvelo, è il vostro momento, prendete i biglietti e non mancate un'ora di gioia. Lì è su Z.

0: Eccoci tornati su Radio Z in Fattore Z alle 23:21 minuti, ancora un po' insieme alla vostra Angelica Elli questo venerdì 14 agosto. 335 30 10 25 per tenerci compagnia con dei messaggi scritti e la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, che ti consente di vederci e ascoltarci da qualsiasi parte voi vi troviate dal telefono.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: specifico.
1: Magari è proprio quello che state facendo in questi giorni, viajando por il mondo, di Karol G e Manu Chao qua su Radio Z. Siamo in Fattore Z alle 23:25 minuti di questo venerdì 14 agosto. State in viaggio, in rientro di patria, insomma, raccontatecelo al 335 30 10 25. La musica continua su Z, Primogenito.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico assolutamente regolare sulla rete, sono queste le uniche eccezioni. Nel dettaglio, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A9, la Enate Como Chiasso, segnaliamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: That's so true di Gracie Abrams qua su Radio Z in Fattore Z, 23:38 minuti insieme, tra poco torno.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Ci tornati in Fattore Z alle 23:40 minuti di questo venerdì 14 agosto. Sta per essere Ferragosto, ragazzi, e lo festeggiamo insieme perché io anche alla mezzanotte vado via proprio allo scoccare del Ferragosto. Adesso siamo ancora un po' alla vigilia, come succede a Natale, tra la vigilia di Natale e la non so parlare, sono le 23:40 anche per me, ragazzi, quindi abbiate pietà e pazienza. C'è Fred De Palma con Anita e Amischilla, La testa gira, una canzone che ormai conosciamo molto bene, e anche lui sarà presente a Radio Z Future is Live 2026 di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona su Z.

La testa gira, la conosciamo molto bene, questa hit estiva di Fred De Palma, Anitta e Emi Skill. Come avevo già detto poc'anzi, Fred De Palma sarà presente anche lui all'evento del Radio Z Future It's Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. È un po' di tempo che questa data ronza intorno alle vostre orecchie, ve lo ripetiamo spesso perché si tratta di un evento imperdibile, quindi va citato, non possiamo fare altro che citarlo. 266 del Digital Terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione. E non solo, voi potete anche recuperare cose passate, interviste e programmi passati tramite la nostra applicazione RTL 102.5.

Eccoci tornati in Fattore Z su Radio Z, quasi alla fine delle nostre tre ore insieme. Fino a mezzanotte ci sarò io, Angelica Lì, a tenervi compagnia e a chiacchierare insieme non solo la musica ma anche voi, i nostri altri protagonisti oltre alla musica. Al 335 30 10 25 ci saluta Ana dalla Calabria. Beh, anche noi siamo in Calabria al TH Resorts di Praia Mare, bellissimo.

Moving to the Sun di Hugel e Ima Angele Ultra Natequa su Radio Z in Fattore Z, quasi in chiusura della nostra ultima ora insieme, purtroppo o per fortuna, dipende un po' dai vostri punti di vista. Io vi abbandonerò, spero di non perdere una scarpetta come fa Cenerentola alla mezzanotte quando si dilegua. Intanto vi lascio con Rari dal tacco, la sua dal tacco, anche lui al Future It's Live.

0: ed era l'inconfondibile voce bellissima di Billie Eilish, Birds of a Feather, qua su Radio Z in Fattore Z. Abbiamo finito il nostro programma di oggi, ma ragazzi non temete, perché c'è ancora domani, per citare anche la nostra amica Paola Cortellesi. 23:58 minuti di questo venerdì 14 agosto, insieme al fatto che io me ne vado un po' come Cenerentola, lasciando la scarpetta in giro per il TH Praia a Mare Resort, c'è anche Ferragosto, quindi buon Ferragosto!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artifive,

Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure?

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

tu sei brava, solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.